0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Tower Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: love you like you're my brother.
1: RadioCittàAperta.it, la tua radio online.
2: La notte esplode di distorsioni e urla. Sei dentro The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Tower Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Tower Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Stai ascoltando The Power Night solo su radiocittaperta.it.
2: Hurry up, we're gonna be late.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Tower Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiogitaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: La notte esplode di distorsioni e urla. Sei dentro The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Tower Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Stai ascoltando The Power Night, solo su Radio Città Aperta.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: La notte esplode di distorsioni e urla. Sei dentro The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Tower Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: La notte esplode di distorsioni e urla. Sei dentro The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: La notte esplode di distorsioni e urla. Sei dentro The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Tower Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: never shoot me down.
1: Radiocittaperta.it, la tua radio online.
2: Stai ascoltando The Power Night solo su Radio Città Aperta.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: La notte esplode di distorsioni e urla. Sei dentro The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Tower Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: un po' di melting pot. Riccardo, più ranking, vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

Ciao, sono Fabrizio Falcioni e il sabato dalle 10 alle 12 avrò il piacere di offrirvi il brunch. Sì, ma il Saturday Atomic Brunch. 2 ore di tanta musica e poche parole qui su Radio Città Aperta. E allora, mi raccomando, il sabato dalle 10 alle 12 girate le manopole in senso orario, alzate i cursori, premete il tastino più, insomma, pompate sui decibel. Vi aspetto.

Ascoltatori di Radio Città Aperta, buongiorno e benvenuti all'appuntamento di Chameleon del giovedì mattina. Oggi grande puntata, perché quando dico grande puntata arriva un ospite, oggi un ospite raffinato, perché parliamo di un musicista che suona, io lo chiamo chitarrista classico. Un musicista che suona la chitarra classica e non solo, è un compositore. Ci racconterà il suo percorso, che è molto affascinante, perché dice di aver iniziato con autodidatta. Beh, la chitarra si suona con autodidatta, diventare direttore d'orchestra, come si fa a diventare autodidatta? Questo ce lo spiegherà lui dalle 11 in poi, ed è ospite oggi perché è uscito il suo album che già sta facendo i giri dei teatri, perché è un album orchestrale col mandolino. Non vi dico altro, andiamo avanti con il programma fino alle 11. Spero di avervi fatto regalato questo desiderio da farvi arrivare alle 11, e intanto io vi intrattengo con la buona musica, e come rito io metto qualcosa leggermente movimentato per dare il buongiorno del giovedì mattina. Ed a proposito di questo, cominciamo con Beyoncé e la sua Déjà Vu.

E in attesa che arrivi il nostro ospite telefonicamente parlando, purtroppo semplicemente perché lui sta in tournée, sta in giro e non è possibile averlo qui come ospite fisico, ma lo avremo presto, questo come ogni artista io lo prometto, e se lui, dato che è di Roma, avrà la possibilità di essere qui. Intanto io scaldo i motori con Déjà Vu della nostra Beyoncé in collaborazione con Jay-Z. Adesso andiamo a sentire un brano che secondo me c'ha un basso simile, You Can't Hurry Love, che vi presento dopo perché è arrivato, eccolo qui.

E questo brano, che di cui si riconosce subito la voce, è di Phil Collins. Cioè, chiedo scusa, la voce di Phil Collins, il brano non proprio, perché lo è diventato dopo, a distanza di tempo, perché nel 1966 era un brano delle Supreme, lui ha avuto la sua reinterpretazione magistrale, come dico sempre, nel 1982, e le Supreme sono un gruppo con delle voci femminili che nel corso degli anni si sono intercambiati, perché abbiamo diverse voci, ovvero Sherry Payne, abbiamo Jean Terrell, abbiamo Cindy Birdsong, Mary Wilson, poi abbiamo Florence Ballard e dulcis in fundo abbiamo Diana Ross, che poi ha fatto la sua carriera da solista. Io proporrei un brano che è stato proposto dopo la pubblicazione di Diana Ross, e c'è stata quella che ha avuto un grande successo anch'esso, Marvin Gaye e Tammi Terrell, ma noi oggi in collegamento alle Supreme, che erano appunto coloro che hanno inciso il brano You Can Hurry Love, che abbiamo poco fa sentito con Phil Collins. Adesso andiamo da una delle voci delle Supreme, Diana Ross, appunto col brano Ain't No Mountain High Enough.

No Mountain High Enough, brano presente in diversi film, tra cui Sister Act 2, e questa versione, perché quella di Sister Act 2 è quella cantata da loro, mentre nel diario di Bridget Jones c'è proprio questa, che c'ha questo stacco bellissimo. Sì, bellissimo, senza musica, quando c'è lo stop, pa, pa, pa, ra, pa, pa, pa, bello, bello, bello. Allora, intanto che metto la base, continuo con la scaletta per scaldare i motori con musica preparata e scelta apposta per voi. Intanto che qualcuno mi scrive al 340-1974-468. In modo che posso mettere qualcosa che vi piaccia. Voglio dire, a coloro che mi ascoltano non in diretta, potete fare le vostre richieste, e questa è che un invito che riprenderò tra pochissimo. Ci sarà un perché, lo dico perché qualcuno mi dice che preferisce più brani italiani che brani stranieri. Ma io ho 6 anni che conduco un brano, che conduco un programma che parla di musica, che propone musica straniera. Infatti ieri io ho invitato una ragazza e gli dico: sai, io faccio il conduttore radiofonico, questo è il mio logo. Lei è andata a vedere su Radio Città Aperta e ha visto Domenico Mitsu propone musica soul, jazz, hip hop, funky, quindi questo è il genere che poi spazia, soul soprattutto, si congiunge anche a questi pezzi nuovi degli ultimi 20 anni, possiamo dirlo, che secondo me fa un buon purpurri di questo programma, un programma molto camaleontico a proposito del titolo. Bene, allora, intanto che voi vogliate scrivere al 340-1974-468 il vostro brano del cuore, o un saluto, o una qualsiasi cosa, io vado con un altro brano sempre su questo genere, e lei è Alicia Keys, signori, con You Don't Know My Name.

0: to Michael.
1: E siamo nel 2023 con You Don't Know My Name, Alicia Keys, che ha avuto un grande successo vendendo milioni e milioni di dischi. E da lì passiamo a Deborah, sempre per scaldare i motori con della musica. Intanto che voi vediamo se scrivete qualcosa, per il momento no, però la cosa più importante è che voi ci siete, anche se non scrivete. E quella cosa ancora più importante è partecipare ai podcast. No, partecipare nel senso che andate ad ascoltare i nostri programmi, il mio perché io lo conduco, ma anche quelli degli altri che sono interessanti, sul sito di Radio Città Aperta nella sezione podcast, con il nome del programma e della che viene fuori il podcast, e lo potete ascoltare con molta calma, come fa la nostra Francesca ad esempio, chiede una che mi segue sempre sempre, perché ormai le piace, c'ha questa usanza di andare a sentire il podcast su Radio Città Aperta e sentire, poi commentare, ed è molto bello anche criticare nella forma costruttiva, nella maniera costruttiva che ha fatto di me il conduttore che oggi ascoltate, con molto meno gaffe rispetto alle prime puntate. Quindi, se ve l'ho annunciato ve lo riannuncio, adesso è la volta di Deborah con Tell Me What You Want. Intanto che questo disco bellissimo di Alicia Keys va, lo sfumiamo per andare da lei, Deborah, con Tell Me What You Want.

adesso è la volta di un brano del 1967 scritto da Bob Crewe e Bob Gaudio, i due Bob, interpretato originariamente da Frank Valli, poi riproposto, perché quando un brano ha successo i grandi gruppi delle epoche successive reinterpretano questo successo del 1960, no, i grandi successi, e questo è il caso di questo del 1967. E dopo essere stato reinterpretato da tantissimi, abbiamo la versione dei Fugees, e questo pezzo, appunto, avendo avuto tante interpretazioni, mi fa venire una ventina d'anni fa in mente, mi fa venire in mente delle sensazioni che provavo una ventina d'anni fa, e le voglio condividere un po' con voi, perché mi pare sì che è stato riproposto anche in qualche capodanno. Ma noi sentiamo la versione di Fugees, che è bellissima. You can take my eyes off you. Si era capito?

C'è da dire che questo brano è di Lauryn Hill, non è dei Fugees, perché è il primo brano dove lei, diciamo, la prima pubblicazione. Adesso ve lo spiego bene. Perché il titolo di questo brano è Miss Education of Lauryn Hill ed è il primo album in studio pubblicato il 25 agosto del 1998 e c'ha diversi generi tra cui l'hip hop, reggae, R&B e soul. Ed è per questo che fa pennello col mio programma. E poi ha avuto una inclusione nella Billboard 200, vendendo 422.624 copie fisiche nella sua prima settimana. Poi c'ha un brano che sono pronto a farvelo ascoltare, quindi abbiamo un bis su Lauryn Hill con Doo-Wop. Doo-Wop tra parentesi è That Thing, che è il primo singolo che raggiunge il vertice nella Billboard Hot 100. Il successo dell'album fa diventare Lauryn Hill una star a livello internazionale e vincendo candidature, Grammy Award. Insomma, io vi propongo questo grande pezzo che c'ha alle spalle grandi successi e lo collego con un medley di due canzoni che riprende la base di Doo-Wop, il brano che stiamo per ascoltare, e il testo della canzone di Etta James, I'd Rather Go Blind. Loro sono gli Scary Pockets e Maya Seekers, quindi ci vediamo dopo questo viaggio musicale. Yo, remember back on-

Ed oggi abbiamo una carrellata di canzoni per la prima ora e ne avremo ancora nella seconda, con qualche aneddoto un po' particolare che riguarda le orchestre, il mandolino, l'area del Mediterraneo, secondo me, che viene richiamata spesso da questi pezzi. Che bello, io sento tante sensazioni sentendo la musica che ascolteremo tra pochissimo. Rimanete connessi con noi. Intanto chiudo questo capitolo di R&B moderno degli ultimi 20 anni con questo pezzo che è degli anni 90, famosissimo, con solo 4 accordi ha conquistato la storia della musica, il cuore del mondo. Stiamo parlando del Radiohead con Creep, brano degli anni 90, che voglio continuare ad ascoltare con gli Scary Pockets, che era il gruppo che ci ha proposto questo mix del brano di Etta James, I'd Rather Go Blind, che abbiamo sentito sulla base di Doo-Wop come tappetino comodo per fare il brano che abbiamo appena sentito, con la collaborazione di Maya Sikes. Invece, sempre gli Scary Pockets ci propongono Creep con la interpretazione di India Carney.

0: E per chi mi ascolta da 6 anni, diciamo che c'era stato un periodo in cui mettevo tutta questa musica riarrangiata per dare vigore ai brani ormai ascoltati nella versione originale, che forse te li fanno ancora più apprezzare, perché quando vai a sentire un pezzo riarrangiato, secondo me ti viene il desiderio di andare a sentire l'originale. E adesso c'è questo pezzo meraviglioso che c'è un po' di storia mia personale, che vi dico dopo. Intanto dico che c'è La valigia dell'attore di Francesco De Gregori e poi ne parliamo.
1: Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia e i vostri occhi e quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira

E allora, era il 1997 all'incirca, 90, sì, no, pure prima, 90, no, 97, come no? Sì, perché nel 1997 è uscito questo brano, mettiamo un po' di base e poi... Mi voglio spoilerare con questo pezzo, però prima di arrivare, quindi sappiamo che sta arrivando questo pezzo di Ornella Vanoni che inizia con un accordo che secondo me è molto simile alla valigia dell'attore. Lo risentiamo tra pochissimo, prima di dire due cose. Una, appunto, che la valigia dell'attore di Francesco De Gregori è venuta nel 1997 quando lui aveva 46 anni, più o meno l'età che ho io, anche se sono un annetto più grande, ovvero quest'anno ne faccio 47 ed è un po' emozionante vederlo nella copertina con i capelli neri. Sì, l'ho visto, diciamo, crescere. Ho visto crescere Francesco De Gregori perché l'ho visto anche di persona. È un po' più, cioè, si è invecchiato, essendo del 51 di anni, adesso ne ha 75. E quell'anno io facevo parte di un coro amatoriale. Chi mi segue lo ha già sentito. Chi è nuovo, insomma, io non era un coro, era un teatro. Il coro è venuto dopo, un teatro amatoriale. E allora, quando finiva lo spettacolo, per ringraziare il pubblico che ci batteva le mani, avevamo questa canzone. E risentirla oggi, riferita a quando avevo 18 anni nel 97, mi crea un sacco di emozioni senza pensare. Sento proprio lo stomaco che si rilassa. E perché ho messo questo? L'ho messo, ripeto, perché c'ha degli accordi che secondo me sono simili al brano che stiamo per ascoltare. Ma perché mettiamo due brani in italiano? Perché ho detto nella prima parte di questa puntata che c'è un'ascoltatrice che dice: io amo di più la musica italiana. Ma questo me lo dice solo adesso, dopo tonnellate e tonnellate di musica straniera che ho messo dal 20 settembre del 2020 ad oggi, apprezzando e giudicando bene tutte le canzoni, dicendo bella questa canzone e facendo crescere pure la cultura degli altri.

puntata, mi sto ingarbugliando perché sono un po' veloce e c'ho l'ADHD, mi giustifico. Dicevo quindi, per accontentare colei o colui o coloro che amano la musica italiana, io comunque c'ho sempre delle chicche da mettere e invito sempre coloro che lo vogliono ascoltare, che vogliono ascoltare il 340-1974-468, uno scambio di idee. Dice, sai, voglio sentire questo. Certe volte ci sono delle proposte che a me non piacciono, perlomeno non fanno parte del genere del programma, però per accontentarvi che faccio? Non lo faccio. Queste però che vi propongo io sicuramente sono apprezzate dalla nostra Francesca, non so se l'ho detto, lo dico, che apprezza di più la musica italiana che la musica straniera. Allora, per accontentarla, andiamo ad ascoltare il brano che mi è scappato e l'avete sentito prima della base, ovvero Un sorriso, almeno ve la presento meglio, ovvero Ornella Vanoni con Un sorriso dentro al pianto.

0: Aperta.it, la tua radio online.
1: Tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22. Con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
2: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara questo pezzo di merda.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. Smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

Ciao, sono Fabrizio Falcioni e il sabato dalle 10 alle 12 avrò il piacere di offrirvi il brunch, sì, ma il Saturday Atomic Brunch. Due ore di tanta musica e poche parole qui su Radio Città Aperta. E allora mi raccomando, il sabato dalle 10 alle 12 girate le manopole in senso orario, alzate i cursori, premete il tastino più, insomma, pompate sui decibel, vi aspetto.

0: ma che bella musica, olè olè olè, bella questa musica. Ne parliamo subito, sono emozionato. Diamo il benvenuto a Francesco Di Giovanni, buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti voi, grazie.
0: Ma io sono, devo dire, un po' emozionato, perché questa musica sveglia, cioè se io chiudo gli occhi mi viene in mente già con questa, ad esempio, la festa di una città come Napoli, perché io faccio questa forse banale associazione tra il mandolino e Napoli. E poi, sentendo brani che proporremo tra pochissimo, mi viene in mente proprio l'aria mediterranea. Io sono calabrese, però mi viene in mente che sempre quelle zone lì col mare, con l'aria fresca dell'estate, con quella carezza che il mare fa all'essere umano. Scusa, ho tirato fuori subito il mio entusiasmo, ma andiamo a snocciolarlo piano piano con te, che sei il creatore di quest'opera che sentiamo già come base, e come sia direttore che compositore. A te la parola, scusa se ti ho accolto in questo modo.
1: Grazie. Allora, sì, nella mia musica intanto il mare è molto presente, perché il mare io lo adoro, è proprio fa parte di me, l'ho sempre amato fin da ragazzino, e poi comunque il mare mette in contatto tante culture diverse, popoli diversi, e quindi io è quello che ho cercato di fare quando ho scritto queste cose.
0: Cioè, scusami, ma io e te ieri di questo non ne abbiamo parlato, questo è emerso da solo.
1: Beh, mi fa molto piacere, perché vuol dire che sono riuscito a, diciamo, a mandare questa, attraverso la mia musica, a veicolare questo amore per il mare e per tutto quello che il mare ha come significato nella nostra mente, nel nostro immaginario.
0: E tu sei riuscito, tramite accordi e melodie varie, a tirar fuori questa sensazione, il che è magico.
1: Beh, sai, forse sono delle cose che quando c'è una carica interna, vitale, di amore, di passione per queste cose, diciamo, questi messaggi forse vengono fuori anche naturalmente. Questa, secondo me, è la cosa più bella. Se mi dici che appunto tu hai percepito questo, io non posso che essere più che contento, perché vuol dire che ho centrato il mio obiettivo, il mio scopo.
0: Io sono abbastanza esplosivo, sono molto empatico, e quando io ho sentito il primo brano, che bello, vedevo tipo le tende spostate dal vento del mare, e mi venivano in mente un sacco di pensieri, che poi tra l'altro queste due canzoni secondo me vanno proprio benissimo come colonna sonora di questi film ambientati in queste zone.
1: Beh, sì, la mia è una musica che sicuramente ha una componente descrittiva, insomma, crea dei paesaggi sonori, almeno spero che riesca a crearli.
0: Beh, con me ha funzionato.
1: Ma perché secondo me oggi a volte si parla troppo, ci sono delle cose che devono passare attraverso altre forme di comunicazione, e la musica secondo me ha questo grande potere di riuscire a veicolare un pensiero, e a volte si sottovaluta questo aspetto, e insomma la si utilizza soltanto a scopo così di puro sottofondo, ma in realtà, ecco, la musica è un mezzo molto forte per veicolare pensiero ed emozioni.
0: Beh, comunque vorrei dire che quando si usa come base tende ad evidenziare, ad esempio quando si mette nei film si evidenzia la scena, si amplifica quella sensazione, no? Tipo l'amore, l'orrore, ci sono quelle canzoni fatte in mi minore che sono tristi, oddio adesso che succede, quindi è tutto un piano programmato apposta, e, viene usato come base, però non significa che viene considerato di secondo ordine.
1: No, ecco. No, assolutamente. Beh, la musica da film è sicuramente una grande risorsa che è venuta fuori nel secolo scorso, e che ci ha dato delle pagine di assoluta bellezza. Quindi in tempi lontani, sì, alcuni compositori, per esempio, mi sembra di ricordare che Stravinsky aveva delle perplessità sul fatto che la musica potesse essere applicata a qualcosa, no? Perché c'è stato un po' questo mito della musica assoluta. Però secondo me bisogna andare un po' oltre, no? Non bisogna rimanere legati a degli stereotipi. La musica è un mezzo di comunicazione e tutto quello che può arrivare attraverso la musica è sempre bellezza. Io in questo sono molto convinto che la bellezza sia un elemento sufficiente per creare un mondo migliore. A volte non c'è manco bisogno di stare tanto a creare regole e regolette. La strada giusta ce la insegna proprio la bellezza nella sua perfezione, nella sua semplicità, ma a volte anche nel suo modo maestoso di creare emozioni. Io sono un po' un cultore della bellezza.
0: Sì, si percepisce e lo condivideremo tra pochissimo con i nostri ascoltatori. Vorrei chiederti come nasce la prima traccia di questo tuo progetto. Cioè, che hai fatto? Hai chiuso gli occhi, respiravi l'aria del mare, hai suonato con gli occhi chiusi? Cioè, raccontami un poco, perché mi ha emozionato quando io l'ho sentita ieri sera. Ho detto io, mamma mia, ma che è? Quindi voglio, che cosa ti è venuto, come è nato?
1: Sì, allora io frequentavo come chitarrista un'orchestra mandolinistica. Uh-huh. E ascoltando questo repertorio che non conoscevo, pur essendo musicista, non conoscevo, diciamo, le straordinarie risorse del mandolino, e questa orchestra me le ha fatte conoscere. E quindi poi loro stessi mi hanno detto: ma se ti piace comporre, perché non provi a scrivere qualcosa per questa formazione? E quindi mi sono messo lì come io. Soltanto se sono ispirato scrivo, se non sono ispirato, cioè non mi piace scrivere tanto per scrivere, se le cose non mi convincono poi le cestino.
0: Certo.
1: E mi sono messo così a sognare un po' questo suono di mandolino che corre lungo il vento, che corre lungo il mare, e mi sono venute in mente queste melodie.
0: Allora io mi fermerei proprio qui con il vento che corre lungo il mare. Com'è che ho detto? Ripetimi l'ultima frase. Questo mandolino che corre lungo il vento e lungo il mare, ecco
1: sì, questo. Esatto,
0: allora esatto. Facciamo così, io su queste parole proporrei il brano di apertura di questo disco che proponiamo oggi. Va bene, c'ha un titolo?
1: Se il primo brano è La fantasia per orchestra a plettro.
0: Ok.
1: Il primo tempo.
0: Ok. La fantasia per orchestra.
1: Fantasia per orchestra a plettro.
0: Ok. E andiamo ad ascoltarlo.
1: Ok. Grazie.
0: A te.

0: E questa è la conferma che il brano che hai composto e diretto è bellissimo, lo possono dire anche gli ascoltatori al 340-1974-468. E noi abbiamo sempre il nostro ospite al telefono. Ci sei, Francesco?
1: Sì, ci sono.
0: Ecco. Dimmi.
1: Vorrei fare solo una precisazione. Prego. Io l'ho composto e faccio parte dell'orchestra come chitarrista, però non l'ho diretto. Il direttore di questa orchestra è il maestro Alvaro López Ferreira, perché questa orchestra appunto esiste da molti anni ed ha un direttore che insomma mi ha aiutato a realizzare questo progetto nel migliore dei modi.
0: Sì, io chiedo scusa, ho fatto un po' confusione perché tu sei un direttore ma hai diretto altre orchestre, invece questa qui, in questa qui hai militato come chitarrista e non come direttore.
1: Sì, come chitarrista e anche compositore, ho fatto degli arrangiamenti per loro, insomma scrivo per loro. Però ecco, l'orchestra ha comunque un suo direttore, tutto qui.
0: Ah no, è giusto precisare. E quindi parliamo un po' di te. Invece le orchestre che dirigi tu, che orchestre sono?
1: Allora, in realtà io non sono un vero e proprio direttore. Mi sono trovato a volte a dirigere perché componendo della musica per orchestra, le orchestre poi mi chiedevano di dirigere. Però io sinceramente devo dire che quando ho provato a dirigere mi mancava la chitarra, quindi è una questione, cioè per dirigere non bisogna essere semplicemente capaci di farlo, ma è una scelta artistica ben precisa. A me piace proprio suonare, io fin da ragazzino, quando ho avuto la possibilità di avere una chitarra, che si sono decisi a comperarmela dopo che avevo tentato di costruirmene una con dei pezzi di legno, insomma, e c'ero in parte anche riuscito. E quando ho avuto sta chitarra, poi per me è stato un amore a prima vista, ce l'avevo dentro al letto, ci dormivo assieme con la chitarra.
0: Che meraviglia! E quanti anni avevi?
1: A 14 anni. E poi ho imparato subito a suonare in una maniera semiprofessionale, tant'è che ero ancora minorenne, andavo già a suonare nei locali con persone più grandi di me e mi guadagnavo dei soldi, insomma. Ma ho cominciato a lavorarci.
0: Ma tu adesso sei chitarrista di chitarra classica, quando hai iniziato? Sì. Che generi suonavi?
1: Allora, io quando ho iniziato nell'esploit della musica, della prima musica rock, quindi c'avevo le orecchie piene di Beatles, Rolling Stone, Jimi Hendrix, Bob Dylan, tutta questa roba qui, no? Che ha creato proprio un capitolo di storia.
0: Non semplice per un debuttante, no? Per un principiante.
1: No, infatti, ma io suonavo tutto il giorno, praticamente. Infatti i miei erano anche un po' arrabbiati perché poi trascuravo un po' la scuola, però purtroppo non si può fare proprio tutto al meglio.
0: No, ma quello che si deve fare è seguire il proprio cuore, sentirlo proprio appieno, e non si può mettere contro. La scuola poi l'avrei seguita, sarei stato promosso sempre.
1: Sì, sì, ho salvato comunque sempre capre e cavoli, come si suol dire.
0: Ma la cosa più importante è che hai coronato il tuo sogno, che non è da tutti, è una cosa quasi impossibile, no?
1: Sì. La cosa più bella che può capitare nella vita è di fare un'attività che ti piace.
0: Appunto, quello che dico, perché non è così facile lavorare nel mondo della musica, quando in genere si dice che cosa fai? Suono la chitarra, sì, ma che lavoro fai? viene sempre accompagnato da questo, perché la gente pensa che il lavoro è quello d'ufficio o andare a spaccarsi la schiena a fare altro.
1: Ma guarda, purtroppo devo anche dire che il lavoro nell'ambito musicale è molto diminuito, perché quando ero ragazzo io ce n'era proprio tantissimo. Io sono andato a suonare poi all'estero, in Tunisia, suonavo negli alberghi, ho suonato con grandi nomi dello spettacolo, un anno in quartetto con Renato Carosone, a Capri d'estate suonavo a Via Veneto negli ultimi night club della cosiddetta Dolce Vita. Suonavo tutte le sere, quindi mi ci mantenevo mi ci sono mantenuto per anni. Poi piano piano è andato questo lavoro, è andato a scemare, e allora io mi sono orientato verso dei progetti artistici più che mi appartenevano, più che, diciamo, prestare la mia abilità a contesti lavorativi. Ho cercato di portare avanti un mio progetto, e questo è stato anche molto difficile, perché poi ha avuto ovviamente delle ripercussioni sul piano economico, perché finché tu sei dentro una squadra di persone che hanno comunque un giro di lavoro consolidato è un conto, quando ti metti in proprio poi lì comincia l'avventura. Però non sono assolutamente pentito di aver fatto queste scelte, sono andato avanti lo stesso.
0: Ma ripeto, seguire il proprio sogno è difficile, ma ti rende felice quando la sera dici non importa. È come mi viene in mente quando avevi la chitarra a letto, dici va bene, non ti preoccupare, non guadagniamo i soldi che si guadagnavano prima, però adesso stiamo felici e stiamo bene assieme. Testa, cosa? Certo, questa certo. Figura molto romantica con la chitarra. E io proporrei un altro pezzo che mi ha colpito. Che tra parentesi hai diversi tempi, no? C'hai quelli un po' più lunghi e questi qua che sono molto radiofonici, e lo scelti non solo per questo, lo scelti anche perché c'hanno un qualcosa che ti porta su una nuvola e ti fanno sognare. E andiamo sulla numero 4 di questo disco. Mi dici il nome del disco, per favore, il titolo del disco?
1: Mandolin in concert.
0: Ah, cioè, quindi
1: il mandolino in concerto.
0: Perfetto. Come mai la scelta di un titolo anglicizzato?
1: Perché questo veramente è stata la casa discografica che me l'ha proposto, perché loro lavorano molto in una dimensione internazionale, e quindi lavorando in questa dimensione internazionale questo titolo diciamo ovunque arriva viene compreso, mentre chiaro. Invece in italiano la questione è un pochettino più limitata, insomma.
0: Certo,
1: ovviamente.
0: Cioè, mi piace la risposta. E allora andiamo con la numero 4 di Violin in Concert, che si intitola Rondò, giusto?
1: Aspetta, dunque la numero 3 è Rondò, la numero 4...
0: Ah no, sì, la numero 3, no, mi sono confuso, la numero 3, sì, infatti, sì. Allora andiamo con Rondò, la numero 3, Francesco Di Giovanni, ok?
1: Grazie.

0: E questo pezzo che abbiamo sentito, questo rondò, è un po' più allegro rispetto al primo che abbiamo sentito prima, no?
1: Sì, sì, sì. Beh, il rondò è comunque un tempo veloce, con una divisione ternaria che c'ha questo carattere così incalzante.
0: Che ti prende, ti viene la voglia di ballare, di fare quel balletto braccetto per braccetto e girare, tipo...
1: Beh, il rondò è parente della tarantella, tutto sommato.
0: Infatti mi è venuta un'idea uguale.
1: Sì.
0: Che bello. E invece il brano che metteremo per chiudere, però prima di chiudere avremo i saluti e i ringraziamenti, dicevo, è a uno stile un po' più latino, sempre danzereccio, se si può dire.
1: Sì, sì. Sì, richiama un pochettino il carattere carnevalesco di certa musica brasiliana, che io amo molto. E niente, io cerco di costruire un linguaggio che nel suo DNA riesca a unire musica e culture diverse. Quindi mi piace mettere un linguaggio anche jazzistico, però mantenere comunque certi criteri classici, anche contrappuntistici. Insomma, mi piace creare questo DNA originale in cui ci sia l'eco di elementi diversi.
0: E ci riesci appieno, è molto...
1: Spero.
0: Sì, perché ad esempio questo brano che sto usando come base, no? Entra molto facilmente nella testa, no? Ma non perché ha una struttura semplice che in genere si usa per accalappiare l'ascoltatore e vendere, perdendo l'entità della musica stessa, ma entra per la sua delicatezza, per questo mix di allegria, danza e tranquillità. Quindi ti dico, cioè, l'abbiamo già sentito perché la base continua a passare, e quindi ti dico la sensazione che si percepisce ascoltando la tua musica. Un richiamo, anche se il genere è diverso, non so se lo ascolti, Astor Piazzolla, che c'ha queste fantasie.
1: Sì, sì. Sì. Lui ha fatto questa operazione in maniera magnifica, perché nella musica di Piazzolla c'è tanto jazz, ma ci sta proprio anche il cuore della musica argentina, quindi non sono dei semplici accostamenti, come li chiamano a volte, contaminazioni, no, e sono delle fusioni a livello profondo, proprio di DNA, si crea un'idea musicale nuova grazie a questa capacità di... come fosse di unificare a livello profondo queste caratteristiche provenienti da musiche e contesti diversi.
0: Che bello. Sto facendo un viaggio proprio sulle parole che dici, perché si vanno a fondere. Contaminazioni dici che è sbagliato, però questi generi diversi che ne creano dei nuovi.
1: Io non voglio adesso criticare chi, insomma, adopera il termine contaminazione. A me questo termine non piace molto, perché mi ricorda qualcosa di
0: la contaminazione.
1: Estraneo. Come concetto, insomma, non è proprio il massimo.
0: Sì,
1: preferisco una fusione a livello più profondo, a livello di DNA.
0: E rende assolutamente. Come ha fatto Django Reinhardt con il jazz e il manouche.
1: Fantastico. Hai fatto un esempio meraviglioso, guarda.
0: Si percepisce che io amo la musica o no? Scusa.
1: Si percepisce, come no, certo.
0: Perfetto. Va bene, allora siamo giunti al termine di questa intervista molto molto bella, molto elegante, se posso definirla tale, sia per la musica che per il tuo modo di fare. Sono veramente lusingato, molto molto contento di aver condotto questa mezz'ora con te, di averla condivisa con te. Naturalmente ti invito, perché tu dicevi che oggi stavi in Umbria e non c'era la possibilità di venire qui a suonare di persona, però se ci fosse la possibilità in futuro, il giovedì mattina io ti apro le porte con molto piacere.
1: Grazie, grazie. Senti, comunque prima che concludiamo volevo dire che martedì 12 noi sì. presenteremo questo disco mm-hmm. nella sala accademica del Conservatorio di Santa Cecilia a Roma alle 19. L'ingresso è gratuito, quindi tutte le persone che si trovano in zona e hanno interesse a venire ad ascoltare il concerto possono farlo. Siamo ospiti di una rassegna che si intitola Alziamo il volume, tenuta da due bravissimi musicisti lì del conservatorio, Carla Conti e Roberto Giuliani. Carla Conti è docente di direzione di coro e Roberto Giuliani è l'ex direttore del conservatorio. Ci hanno fatto questo onore di ospitarci per questa, in questa rassegna, quindi insomma per chi è a Roma e vuole venire è una bella opportunità di ascoltare tutto il disco dal vivo.
0: Questo disco qua che stiamo sentendo adesso?
1: Sì, questo disco.
0: E a che ora è?
1: Alle 19.
0: Alle 19.
1: Al conservatorio, proprio via dei Greci, conservatorio di Santa Cecilia.
0: Perfetto, allora sì, quindi alle 19, ripetimi l'orario che me lo sto scrivendo, 19.
1: Sì, alle ore 19.
0: 19, perfetto. E allora approfondiremo questa cosa perché io pure ho ricevuto l'email. Magari invito qualcuno a venire, chi lo sa. Vediamo se riesco perché col lavoro che mi pare che faccio una mattina. Questo è bellissimo. E guarda, vogliamo ringraziare qualcuno. Io voglio ringraziare Lorenza che mi ti ha proposto.
1: Sì. Sì. È la persona a cui devo tantissimi contatti che mi ha creato veramente, oltre che essere una grande professionista è comunque una cara amica.
0: Sì, infatti io l'ho sentita solo ieri, molto, molto simpatica, fa sì. parte dell'ufficio stampa. E dove poter ascoltare il tuo disco, a parte questo evento che è prossimo il 12 maggio alla sala della musica, come l'anfiteatro, giusto? L'anfiteatro
1: alla sala accademica del conservatorio di Santa Cecilia, Via dei Greci 18.
0: Via dei Greci 18, c'è da scrivere tutto. Ok, Via dei Greci 18, Santa Cecilia, perfetto. E quindi dove poter ascoltare il tuo brano?
1: Nel mondo del digitale, nei soliti canali, per quello che riguarda appunto i concerti dal vivo, adesso insomma dobbiamo un po' organizzarci perché comunque trattandosi di un'orchestra non è facile spostare un gruppo di tante persone, insomma, però intanto abbiamo questa data che sicuramente è un ottimo inizio, siamo onoratissimi, ecco. E poi si vedrà, insomma.
0: Va bene. E intanto abbiamo una data, no, però io mi riferivo soprattutto a dove potersi ascoltare la tua musica, quindi su Spotify si può ascoltare, su...
1: Sì, sicuramente sì, e poi comunque chi volesse anche ordinare il disco lo può fare nel sito della casa che è la Aulicus Classic. Aulicus Classic. Lì basta entrare nel sito ed è possibile anche acquistarlo il disco, insomma.
0: Perfetto. Allora chiudiamo in bellezza con la numero 4 di questo simpaticissimo e molto interessante disco. Che titolo ha? Abbiamo detto?
1: Questo sì. È un allegro.
0: Allegro latino, sì, ne abbiamo parlato
1: sì,
0: già.
1: Con sì, con questo carattere latino, sì.
0: Perfetto, allora io ti ringrazio pienamente, non ti prometto che vengo, però mi impegno a venire al concerto dal Santa Cecilia il 12 e provo ad invitare pure qualche amico e naturalmente ti invito a venire qui e fare qualche acustico live se ti va.
1: D'accordo.
0: Va bene, io ti abbraccio e chiudiamo in bellezza con questo pezzo latino che è la numero 4 del disco. Grazie e buona fortuna per tutto.
1: Grazie, ok, ciao.
0: Ciao.

E su Radio Città Aperta il giovedì mattina avete il folle Domenico Mizzucarrara che vi conduce questo programma, o vi conduce nel piacere di un viaggio musicale con un purpurri di generi, tra cui questo che sentiamo che è un blues moderno, che io lo accosterei ad un brano abbastanza vecchio riproposto in seguito da altri, tra cui anche Zucchero, Who Will the Next Fool Be. Ma prima di andare a sentire questa reinterpretazione da parte di Alex Schulz e Ted Robinson, voglio ringraziare l'ospite di oggi che ha gradito molto, mi lusinga, il mio modo di condurre. Questo è uno scambio di arte, perché io considero anche il condurre un programma un'arte, se così ci possiamo permettere, e lui l'ho gradito come io ho gradito la sua. Ed è bello, quindi passiamo a questo purpurri, oggi l'ho usato più volte, di generi, e allora da quelli suoi molto mediterranei, latini, rondò e quant'altro, adesso andiamo ad ascoltare a Will the Next Fool Be, che è un altro soul, molto un blues, eccolo.

Andiamo verso la fine di questa puntata e, come faccio sempre, inizio sempre un po' col botto per dare il buongiorno, e dopo 2 ore siamo forse un po' stanchi ed andiamo a mettere musica un po' rilassante. A questo ho contribuito l'ospite del giorno, che si chiama Francesco Di Giovanni. Mi raccomando, andate a trovare la sua musica nei social, che in tutte le piattaforme disponibili, dove ha detto che potete trovare la sua musica, e se si può organizzare anche un viaggio di gruppo per andare a sentirlo a Santa Cecilia, perché no? Se lo ritrovate interessante come l'ho ritrovato io. E da questo pezzo blues io voglio continuare, per chiudere questa parentesi, poi vediamo che cosa mi trovo per intrattenervi come ultimo, forse 2 brani, vediamo ancora tra le chiacchiere e la musica quanto tempo mi rimane. Penso che mi rimane un brano solo, e continuo e chiudo quest'area, chiudo, non lo so, vediamo come, cosa dice il mio cervello, perché abbiamo un pezzo dei Queen che si intitola My Melancholy Blues, e siccome è proprio blues lo condivido con voi, perché i Queen, oltre a fare rock e tutta la musica che noi conosciamo, facevano anche blues.

Ed eccoci arrivati quindi alla fine di questo programma. Mi dicono dalla regia che non ho mai detto il nome di Francesco Di Giovanni, che è l'ospite del giorno. Io, preso dall'entusiasmo, mi sarò dimenticato di dirlo. Forse qualche volta l'ho detto, una sola volta forse, però perché uno dice sì, voglio la musica, dove andiamo a cercare, sì, come si chiama? Ed è esatto, si chiama Francesco Di Giovanni, il titolo del disco ce l'ha detto lui, Violin in Concert, quindi questo è il prodotto presentato completo. Lui si è complimentato con me, però io ho detto guarda, io sono tu dici che sono spontaneo e va bene, però porto appresso a me magari delle papere, non ti preoccupare, va bene così. E mi sembrava troppo bello per essere vero, ecco, diciamo che alla fine la papera

gaffe che ho fatto nell'intervista. Chiudiamo in bellezza con Alia. E prima di questo, no, perché no, mettiamo la musica proprio con cui chiudo. Esatto. E quindi dico intanto grazie a tutti coloro che hanno preso parte a questa diretta. Mi raccomando, andate ad ascoltare il sito di Radio Città Aperta, naturalmente andando a cercare i podcast, il podcast di Camelon, per sentire la puntata di oggi che è stata ricca di musica e anche con questo ospite che vi devo dire mi è stato proposto ieri, quindi cotto e magnato, tatà, ma noi esperti del mestiere. Faccio cavolate, però però spero di essere riuscito ad averla fatta bene questa intervista. Detto questo, andiamo ad ascoltare dopo di me la replica della puntata di Rosso Malpelo condotta da Santigna Spena, poi alle 14 andiamo ad ascoltare il programma di Fabrizio Forno One, quindi rimanete connessi con noi per ascoltare tutta la programmazione di Radio Città Aperta. Noi ci rivediamo giovedì, vediamo con quale sorpresa, perché comunque mi bussano alla porta un sacco di produttori che dicono vorrei proporre quest'artista, quindi ce ne sono parecchi che stanno facendo la fila, vediamo chi viene fuori per la prossima settimana. Rimanete connessi e lo scopriremo. Quindi giovedì prossimo dalle 10 alle 12 avremo Chameleon. No, io saluto Francesco Barbalace che mi ha scritto e mi dispiace che non averlo lui dice che ascolterà perché si è staccato un attimo. Lui ad esempio ascolterà il mio programma in podcast, cosa che invito a fare tutti. E allora ci vediamo giovedì prossimo, grazie, buon proseguimento di programmazione su Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
2: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. Smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

Ciao, sono Fabrizio Falcioni e il sabato dalle 10 alle 12 avrò il piacere di offrirvi il brunch, sì, ma il Saturday Atomic Brunch. Due ore di tanta musica e poche parole qui su Radio Città Aperta. E allora mi raccomando, il sabato dalle 10 alle 12 girate le manopole in senso orario, alzate i cursori, premete il tastino più, insomma, pompate sui decibel, vi aspetto.

0: tua radio online.
1: Radiocittaperta.it, la tua radio online.

Beh, baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo. Se

mai, smetterai d'essere scelta. Quando sceglierai, perché dirtelo ancora? Se tanto già lo sai, io non m'arrendo.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, la Bottega del Forno. E non parlate di retromania.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: Ciao, sono Fabrizio Falcioni e il sabato dalle 10 alle 12 avrò il piacere di offrirvi il brunch, sì, ma il Saturday Atomic Brunch, 2 ore di tanta musica e poche parole qui su Radio Città Aperta. E allora mi raccomando, il sabato dalle 10 alle 12 girate le manopole in senso orario, alzate i cursori, premete il tastino più, insomma, pompate sui decibel, vi aspetto.

Buon pomeriggio, ben ritrovati. Siamo in diretta 14.01, giovedì 7 maggio 2026. Questo vale appunto per il giovedì, altrimenti l'orario dovrebbe essere più o meno lo stesso, ma il giorno sarà lunedì per chi ascolta la replica, quindi in quel caso sarà l'11 maggio. Finalmente possiamo annunciare di aver ripristinato la possibilità di messaggistica, SMS, WhatsApp e Telegram, quindi ricordo a chi volesse contattarci il numero da utilizzare 340-197-4468, questo appunto è il numero per scriverci i messaggi. E sono particolarmente contento di questa trasmissione di oggi perché mi permette di ospitare all'interno della rubrica Ascolti Doc una cantante veramente, come dire, incredibile, un termine che spesso e volentieri viene abusato, insomma una cantante particolarmente virtuosa. Si tratta di Elina Dooney, che ha da poco pubblicato insieme al chitarrista britannico Rob Luft un album molto molto interessante in duo, si chiama Reaching for the Moon. Quindi è con particolare piacere che faccio partire la sigla di Ascolti Doc in attesa di collegarmi telefonicamente con l'ospite di oggi.

0: Allora, eccoci qui, siamo finalmente in collegamento telefonico con l'ospite Lina Duni, che con grande piacere accogliamo ai nostri microfoni. Ci sei?
1: Sì, ci sono, ciao.
0: Ben arrivata a Radio Città Aperta, è veramente un piacere averti al microfono. Insomma, ho ascoltato sia l'ultimo disco che qualcosa in precedenza in quartetto e insomma sono particolarmente contento di farti domande.
1: Grazie.
0: Però, come ti spiegavo, questa intervista prevede un passaggio precedente obbligato, ossia il racconto da parte dell'ospite, in questo caso oggi tu, della scelta di brano Black del cuore. Tu avevi dato più opzioni, ho voluto scegliere quella, diciamo, africana tra le due. E quindi ti pregherei di raccontare ai nostri microfoni di che cosa si parla, per quale motivo e insomma che cosa ti lega a questo brano o a quest'artista in particolare.
1: Sì, allora è Oumou Sangaré, che per me è una delle più grandi voci che esistono. L'ho scoperto negli anni 2000, questo è il suo primo album che si chiama Oumou. La voce, anche se non capisco le parole, mi dà una colpa e anche per il fatto che lei ha tanto cantato per le donne, per i problemi sociali nel Mali e che è stato una persona che non era soltanto un artista ma anche con una missione sociale, mi è sempre piaciuto tanto. E poi questa donna l'ho incontrato nel 2009 a Vienne, in Francia, dove cantava nell'anfiteatro di Vienne, c'erano 10.000 persone, spettatori. È così generosa, è così bella, e sì, ho veramente nell'Africa. Io amo tutta la musica del Mali perché mi piace tantissimo, ma Oumou è una voce veramente che è unica.
0: Che ti ha preso, certo. Certo, sì. Mi fa strano trovare una lingua che non conosci, perché ho letto che tu canti in 9 lingue diverse. Ti devi adesso un pochettino attrezzare pure con il maliano, evidentemente. Scherzo, ovviamente, scherzo.
1: Sì,
0: scherzo.
1: Ovviamente. Sì.
0: Aspetta, poi ne abbiamo contate 9, adesso anticipo qualcosa che avverrà dopo. 9, però possiamo dire 10, perché il napoletano è una lingua, quindi siccome canti anche sì. Il napoletano, abbiamo raggiunto 10 lingue diverse.
1: Sì, e anche di più, penso che sono 12 o 13.
0: Dobbiamo aggiornare perché le statistiche.
1: Sì, per me la lingua è soltanto un motivo per fare qualcosa, e perché si capisce che io penso sempre che l'importante della musica è l'universalità della musica, è quello che ci lega tutti insieme. Allora, se la lingua non è più importante, perché le storie sono universali, si parla sempre di amore, di libertà, di queste cose sì, di queste cose qua, e per me questo è l'importanza,
0: certo,
1: è l'universalità.
0: Certo. Certo, certo. Senti, visto che la seconda parte che ti riguarda direttamente mi fa piacere che sia più sostanziosa, ti chiederei un ultimo sforzo, cioè quello di sostituirti allo speaker ufficiale, cioè a me, al sottoscritto.
1: Okay.
0: E lancia il brano, la cantante, il brano, così lo ascoltiamo e poi torniamo a parlare con te, per favore.
1: Allora ascoltiamo la canzone Yalla di Oumou Sangaré.

0: Oumou Sangaré, Yala, brano che ci fa capire come anche artiste attualmente sulla cresta dell'onda, come per esempio Fatoumata Diawara, abbiano sicuramente qualcosa, diciamo, essere un po' in debito rispetto ad un artista come Oumou Sangaré, che già anni fa faceva, come dire, ascoltare sonorità molto molto avvicinabili a quelle attuali. Ottima scelta da parte della nostra ospite Elina Duni, grazie, è stato veramente un ottimo inizio di trasmissione.
1: Grazie, mi fa piacere.
0: Allora, quindi sei stata promossa, possiamo continuare la nostra chiacchierata perché hai superato il primo ostacolo, per così dire. Non c'è mai stato un ospite che ho rimandato indietro, stai tranquilla, insomma, però insomma, okay, si scherza, si scherza. Allora, dicevamo appunto di questo lavoro uscito da poche settimane per la ECM, quindi neanche a dire un'etichetta qualsiasi, proprio una signora etichetta, come si dice in questi casi, Reaching for the Moon, un terzo capitolo della collaborazione tra te e il chitarrista Rob Luft. Ovviamente si parla anche di dischi che non avete fatto solamente, sì, in due, perché mi pare che ce n'è uno di qualche anno fa che era in quartetto.
1: Sono due in quartetto, sì.
0: Perfetto, ma allora due domande: come nasce questa collaborazione?
1: Sì, allora ci siamo incontrati 9 anni fa al Montreux Jazz Festival, perché Rob ha vinto il prezzo della chitarra e io era una mentor per i vocalisti, e così ci siamo incontrati lì. E io nel questo tempo avevo un progetto da sola che si chiama Partir, dove canto anche in tante lingue, e stavo cercando musicisti per suonare, nuovi musicisti, perché avevo suonato con il mio quartetto svizzero 10 anni e poi la storia era finita. Stavo con un progetto da solo, ma sempre pensando che devo trovare la gente nuova, e Rob era molto giovane e molto avevo tanto talento e una maturità musicale incredibile. E poi ci siamo incontrati e poi abbiamo cominciato a suonare insieme in duo. E abbiamo cominciato con i brani albanesi e poi anche con i brani del mio disco Partir. Erano un po' canzone di esilio e di amore, questi temi lì, e poi così abbiamo continuato poi con il quartetto, e adesso siamo di nuovo nel questa essenza del duo, perché abbiamo tanto suonato in duo e volevamo avere una prova di questo duo, un disco che sia soltanto in duo e anche con un concetto. Il concetto di Reaching for the Moon è venuto da un'idea di un disco che si parla della notte, della luna, del misterio della notte, ma che è anche un po' come si dice, una speranza, una luce nella notte nel stesso tempo. E in questo mondo dove tutto è un po' totalmente pazzesco, di avere una musica che fa bene, che fa bene al cuore, che calma e che dà anche speranza.
0: No, ma infatti la cosa incredibile è che, diciamo, essendo un ascoltatore ormai di vecchia data di tante cose, insomma, di musica inevitabilmente ne ho sentita tanta, sì, era parecchio tempo che non mi capitava di sentire una scossa così forte, quasi che, appunto, come se avessi messo le dita nella corrente, ascoltando un disco del 2026. Cioè, ancora per fortuna mi emoziono parecchio, però spesso e volentieri su cose, diciamo, del passato, ed è stata una bellissima sensazione. Adesso non vorrei sembrare troppo gentile, però, insomma, voglio dire, non avrei motivo di essere bugiardo, ecco. Questo Reaching for the Moon mi ha veramente lasciato senza fiato, e la cosa bella è proprio che sembra come se cioè siete riusciti ad asciugare tutto senza far mancare nulla, cioè non c'è una nota in più, una nota in meno da dover... Non manca nulla e c'è tutto contemporaneamente, cioè pieno pur non essendo gonfio, non so se mi spiego.
1: Sì, capisco, e mi fa tanto piacere che hai sentito questo, perché quello quello era quello che volevamo fare, qualcosa che come si dice in inglese, si dice timeless, che non c'è.
0: Sì, sì, certo, qui è timeless, spaceless, insomma.
1: Sì,
0: è
1: timeless, quasi... spaceless, esattamente, sì.
0: Però la cosa bella è che, non so come dire, se uno va a pensare, no, mi vengono degli esempi in cucina. Spesso sì. E volentieri, no? Uno con pochi ingredienti riesce a fare dei piatti molto buoni, no?
1: Eh sì, e questa è una specialità dell'Italia, no?
0: Sì, vabbè, non lo volevo dire perché sembra che uno vuol fare sempre il campanilista. No, però al di là di quello, però c'è anche il rischio opposto, che poi alla fine più di tanto non ti puoi inventare niente. Invece la cosa bella è che qui, forse proprio per il miscuglio di culture, di sensazioni, perché poi ovviamente ogni brano in una lingua che, come dicevi tu, non necessariamente bisogna capire o non necessariamente bisogna conoscere, però indubbiamente poi ogni brano si porta dentro le atmosfere, la cultura che quella lingua esprime, insomma. Quindi ovviamente sì. I brani della tua tradizione albanese hanno, anche se diciamo fossero cantati in italiano per esempio, però porterebbero dentro diciamo la radice, no?
1: Sì,
0: tutte queste
1: sì.
0: radici diverse portano un risultato unico, questa è la cosa che mi piace molto.
1: Sì.
0: Senti, una cosa che ti volevo chiedere per introdurre il primo ascolto da questo lavoro, Reaching for the Moon, come sì. sei arrivata a conoscere Pino Daniele?
1: Devo dire che Rob Luft conosce molto bene Pino Daniele, perché suona da tanti anni con un batterista di jazz, Enzo Zirilli, che è un fan assoluto di Pino Daniele, che suona Pino Daniele da tanti anni, ma io l'ho conosciuto attraverso una interpretazione di questo brano, Cammina Cammina, da Pierce Faccini.
0: Ah certo, anche lui ha a che fare col Mali comunque, spesso e volentieri, quindi...
1: Sì, esattamente, che si ritrova con Mali. Lui ha fatto un disco con Vincent Segal che si chiama Tales of Time Lost, dove fa un po' cosa faccio io, fa delle brani suo in inglese e poi altri brani in altre lingue, e canta anche Cammina Cammina. Quando ho ascoltato questa canzone lì mi veramente mi ha colpita e mi sono innamorata direttamente, o mi sono detta una volta lo canterò. E poi mi piace questo Pino Daniele, che è il suo primo disco, no?
0: da Terra Mia, bravissimo,
1: 76, e poi è un Pino che è molto più folclorico.
0: Certo, e poi tra l'altro sei andata a pescare un brano, perché dallo stesso disco per esempio c'è la title track Terra Mia, che è molto conosciuta, molto proposta, c'è anche Caccalore, che è un altro brano che viene molto suonato tra i brani vecchi di Pino Daniele. Invece questa qui è proprio una perla nascosta, mi fa molto piacere che tu l'abbia riscoperta, insomma.
1: Sì, anche a me, veramente questa canzone è bellissima, è un film, e penso che questo è il grande talento di Pino Daniele, che si può un po', io posso posso dire che è un po' come un Jacques Brel in francese,
0: certo.
1: Perché lui ha questo talento in tre minuti di dire una storia e di darti di fare un film, e vedi il film, vedi questo vecchio uomo sul porto, sulla luna, da solo, piangendo la sua donna, la sua moglie. È questo che mi piace tantissimo.
0: Un cortometraggio in musica.
1: Sì, esattamente. Sì.
0: Allora, adesso ascoltiamolo, poi continuiamo la nostra chiacchierata. Quindi, da Reaching for the Moon, Elina Duni e Rob Luft con Cammina Cammina.

0: Sotto la luna nessuno vo' sentì. Queste sono le ultime parole della canzone Cammina Cammina, nell'interpretazione di Elina Duni e Rob Luft dall'album Reaching for the Moon. Quindi questa luna è ricorrente, perché c'è nella canzone di Pino Daniele, c'è nel titolo dell'album, che tra l'altro è il titolo di una famosa canzone di Irving Berlin, quindi insomma avevate anche un importante precedente da dover tenere in considerazione. E poi tra l'altro il disco è uscito, come dicevamo prima, nei giorni o poco dopo la missione spaziale che ha portato gli astronauti nuovamente a guardare la Luna da vicino. Quindi insomma questa Luna ci sta sempre di mezzo, no?
1: sì, sempre. E forse anche il mio nome, Elina, dicono che può venire dal greco, dove la Luna è Selene, e allora sono veramente una relazione molto speciale con la Luna.
0: Sì, beh, insomma, evidentemente c'è qualche... cioè, non so, sono troppe le coincidenze per non pensare che ci sia qualcosa d'altro, ecco.
1: Sì, sì.
0: Allora, abbiamo detto che questo disco è uscito da poco e nel frattempo hai avuto modo, anzi, stai continuando, credo, a presentarlo in giro, no?
1: Sì, sì, sto in giro, adesso sono in Inghilterra e domani suoniamo in Polonia, poi in Svizzera, poi in Albania, e sì, fino a giugno suoniamo, stiamo on tour, siamo nella tournée del disco.
0: E questa tournée a fine giugno vede un paio di date dalle nostre parti, giusto?
1: Sì, sì, giusto. Il 27 giugno suoniamo all'Aquila, è un festival che si chiama Paesaggi Sonori, e poi il 28 giugno suoniamo a Lugo Music Festival. Allora sì, siamo sempre molto felici di suonare in Italia, perché il pubblico è molto caro, è molto entusiasta, e poi il cibo è buonissimo. Allora sì, sono due molto belle ragioni di venire.
0: Ogni scusa
1: in
0: è buona, diciamo, ecco.
1: Sì.
0: E io tra l'altro mi fa piacere, perché di solito uno riceve i regali di compleanno, appunto, io ho visto che tu li farai tra due giorni gli anni, no? Ho letto bene? Fai il tuo compleanno il 10?
1: No, è stato in marcio.
0: Ah, in marzo, ho letto male.
1: Dove sì, è marcio, ah, è vabbè. Marcio, il mio compleanno.
0: Ok,
1: sì.
0: Va bene, diciamo che mi hai fatto un regalo di compleanno in anticipo, perché invece il mio è a fine maggio, quindi diciamo queste interviste e le canzoni che abbiamo ascoltato sono il tuo regalo di compleanno ricevuto in anticipo.
1: Bello, buon compleanno in anticipo.
0: In anticipo. Ok, grazie, grazie. Senti, che volevo dirti, ma questo, diciamo, duo tornerà ad essere un quartetto? Avete già qualche idea di quello che succederà dopo l'estate, quando immagino comincerete a pensare a qualche progetto futuro? Come vedi Elina, sì. Elina tra sei mesi, grosso modo, che succederà?
1: Ma noi suoniamo sempre qualche volta in quartetto, non è che ci sono un paio di date dove siamo in trio con Matteo Michel, che ha suonato con noi dischi precedenti, che è un trompetista incredibile, e poi suoniamo anche in quartetto basso, batteria, con diversi musicisti dall'Inghilterra o del Nord Macedonia. Ma abbiamo una idea di un disco, forse del prossimo disco, che sarà in quartetto, un quartetto scandinavo con due grandiosi musicisti che abbiamo suonato con loro, e sono Jon Feld e Anders Jormin, che suonano nel Bob Stenson Trio. Sono due, un batterista e un bassista incredibili, e sì, di portare questi suoni con gli scandinavi, penso che può essere una insalata mista molto interessante.
0: Molto saporita, diciamo. Certo. Beh, poi sì. Insomma, la tua caratteristica, come dicevamo all'inizio, è proprio quella di cercare diciamo punti di riferimento i più diversi possibili, culturalmente, musicalmente, quindi insomma sei sempre molto attenta a quello che ti arriva da culture lontane dalla tua, a parte insomma poi la tua già di per sé albanese, ormai diciamo residente in Svizzera, quindi insomma sei abbastanza abituata a mescolare le carte, come si suol dire. Parliamo di questo disco, è stato registrato in Francia, giusto?
1: Sì, in Francia, nel sud della Francia, si chiama, il studio si chiama La Buisson, è lì che ho registrato tutti i miei dischi su ICM, che sono 6 dischi in totale con ICM, con Gérard Haro, è molto vicino da Avignon, è una piccola città che si chiama Carpentras, è un studio magico dove sì, Manfred Eicher,
0: il capo
1: di ICM ha fatto tanto dischi lì per ICM, sì.
0: E puoi dirci, anche se, come dire, cercare di capire il trucco di un mago, no? Dove sta il segreto di Manfred Eicher nella sua maniera di produrre i dischi? Tu che sei una musicista saresti in grado di spiegarci dov'è che esce fuori questa cosa così particolare e così caratteristica?
1: Penso che Manfred è molto attento alla magia musicale, alla magia che sia... I dischi ECM sono tutti registrati live, no? Non sono come i dischi pop che fai questo, poi questo, questo e questo, aggiungi. E tutto è fatto live e Manfred è molto attento alla cosa magica che stia passando. Allora può essere un take che forse non è perfetto, ma è magico.
0: Però è quello che vale.
1: È quello che vale e lui adesso ha 82 anni, il suo entusiasmo per la musica è
0: lo stesso di quando faceva.
1: È lo stesso, è anche come un bambino che è felice, sì, e questo è incredibile di vedere questa forza della natura.
0: Che la trasmette che poi a voi, immagino, no?
1: Sì, assolutamente, sì. È una leggenda del jazz e del jazz europeo. E io mi sento, io e Rob, noi ci sentiamo veramente fare parte di questa grande famiglia di ECM, di questa grande famiglia di jazz dell'Europa. Le nostre radici sono veramente lì.
0: Tra l'altro, scusami, questo è effettivamente questa caratteristica della registrazione live è, diciamo, fondamentale in questo modo di concepire la musica, però ovviamente un pochettino complica le cose, perché quando si fanno le sovraincisioni magari, ecco, tu puoi mandare il tuo file al chitarrista che si trova in Nuova Zelanda e poi te lo rimanda. Invece magari ritrovarvi, soprattutto quando si tratta di musicisti provenienti da zone d'Europa molto distanti tra loro, insomma, e oltretutto essendo tutti professionisti impegnati, insomma, diventa tutto un po' più complicato, no?
1: Non penso, perché per noi il suonare live è nel cuore di tutta la musica che facciamo, e anche se qualcuno viene a vedere un concerto live di noi, saranno anche le canzoni, ma saranno diverse ancora, perché la musica vive, la musica si trasforma. Lo registri così, poi un anno dopo lo suoni in un'altra maniera. E questo è la vita.
0: La
1: questo
0: magia,
1: è
0: no?
1: Sì, questa è la magia. Sì. È molto importante che la registrazione si fa live per questa musica, e anche perché i concerti, il live è il cuore di questa musica, il cuore del jazz.
0: E oltretutto penso, ci sono altri musicisti che pensano la stessa cosa, che fare il live uguale al disco non ha senso, cioè se
1: no,
0: vuoi,
1: se no,
0: allora a quel punto ti senti il disco che fai prima,
1: sì,
0: no? Senza che neanche
1: sì.
0: Ti metti le scarpe, esci di casa, vai, cerchi parcheggio, arrivi al concerto, ti senti il disco a casa. Invece l'emozione del live deve essere pure quella di dire: oggi chissà che cosa mi aspetta, che cosa
1: sì.
0: Succederà, certo.
1: Sì, è un'avventura per noi, ma anche per il pubblico.
0: Certo, certo.
1: Sì.
0: Stavamo dicendo appunto che questo disco, come in generale tutti quelli che hai fatto tu, sono un misto tra brani classici, come abbiamo detto per esempio in questo caso la title track Reaching for the Moon, e qui c'è anche un brano di Ornette Coleman che chiude il disco,
1: sì.
0: Poi parliamo invece di quello che ho scelto di ascoltare, che invece è tuo, però mi ricorda tanto una nostra amica. Però ecco, ci sono brani tuoi, brani della tradizione, brani composti da sola, brani composti insieme a Bob. Come nasce una tracklist? Se c'è una regola, o comunque se c'è, in questo caso come avete scelto i brani da inserire?
1: Abbiamo scelto i brani perché era sempre questa idea della notte, della luna, del mistero. I tre brani originali li abbiamo composti
0: sì,
1: insieme con Rob. Quello che ti piace a te,
0: no, mi piacciono tutti, per carità, però questo è quello della scossa, quello che mi ha fatto venire i brividi.
1: Sì, quello che hai scelto tu veramente si parla di una, è un camminare la notte, e ha anche un po' da fare con Cammina Cammina, ma camminare la notte è la notte che ci parla, la notte del mistero, ma anche della disillusione. Sì, è una disillusione in amore, ma anche una nuova speranza.
0: Ma c'è qualcosa di autobiografico? Scusa la domanda.
1: No, io sono, mi vengono idee così, che possono essere anche storie delle mie amici o della
0: racconti,
1: vita, o che ho letto,
0: certo,
1: o racconti, è quello che mi parla, ma penso che quando camminiamo la notte con c'è la luna e c'è la notte, sono sempre delle storie così mi vengono nel mente, e questo è una delle queste storie, Foolish Flame, sì.
0: Eh sì, hai anticipato quello che poi sarà il brano con il quale chiudiamo, ma ovviamente più che le atmosfere che evoca come generale mood della canzone, la cosa che mi ha colpito subito, che mi ha catturato, è stato il fatto che ci sono dei sapori in questo disco, in questo
1: sì,
0: brano in particolare, che ci riportano, quando parlavo di Amica Nostra, parlavo
1: sì,
0: ovviamente di Joni Mitchell.
1: Sì.
0: È una mia idea, oppure insomma c'era qualcosa mentre lo facevi che ti faceva pensare a lei?
1: Io penso che è giusto che fa pensare a lei, prima perché il racconto, le melodie sono un po' micceliane, si possono dire.
0: Anche gli accordi aperti, no?
1: Gli accordi aperti, la chitarra acustica, sì, a qualcosa che fa pensare a lei, perché... quello che a me piace tanto con Joni Mitchell è che okay, lei scrive sempre la notte, ha detto che quando suono la musica lo fa sempre la notte, è interessante, e poi le melodie che lei compone sono molto interessanti, perché non sono facili,
0: e
1: non sono melodie veramente che sono molto speciali, che soltanto lei può fare. E nel senso, sì, è stato sempre una grande ispirazione per me, soprattutto volevo dire l'album Blue,
0: certo,
1: il suo primo album, che e poi l'album dove ha suonato le canzoni di jazz
0: Mingus,
1: sì, Mingus, quello sì, e poi l'altro in 2001 che si chiama Both Sides Now.
0: Ah, ok, certo.
1: Dove con Vince Mendoza, che fa l'orchestrazione, lei canta dei standard di jazz, è magnifico, magnifico, e canta anche Both Sides Now e un paio di brani di lei. E quello che mi ha veramente colpita è che Both Sides Now lei l'ha scritto a 30 anni. Penso che era e poi lo canta a 70 anni, hai veramente l'impressione che l'ha scritto per quando sarebbe più vecchia,
0: come un messaggio in una bottiglia che poi viene ritrovato chissà
1: sì,
0: dove
1: sì,
0: chissà quando,
1: dove chissà quando, l'ha scritto in anticipo,
0: sì,
1: che è una canzone non so, è bellissima, più che bellissima, è un inno della vita, penso. Sì, allora mi fa tanto piacere che a te ti fa pensare a
0: no,
1: Johnny,
0: l'ho subito...
1: perché per me è un grande complimento.
0: Sì, sì, non c'era assolutamente malizia, nel senso non avevo intenzione di dire che tu avevi, come dire, semplicemente copiato, tra virgolette, però è proprio una sensazione che spero poi chi ascolta questo brano in questa trasmissione potrà confermarmi, magari se qualcuno vorrà scriverci che cosa ne pensa. Io vorrei chiudere, perché purtroppo siamo già ai saluti finali, lasciandoti qualche istante per magari un una riflessione finale, o se ci sono dei ringraziamenti, se ci sono osservazioni che non abbiamo fatto sul disco, sul duo, sulla tournée. Insomma, hai qualche secondo per chiudere, insomma.
1: Insomma, grazie per questa intervista, mi ha fatto tanto piacere di parlare con te. Sì, spero di ritrovare il pubblico italiano molto presto.
0: Questo sicuramente sarà un impegno che anche noi attraverso la radio cercheremo di mantenere, nel senso che quando arriveremo a fine mese nella trasmissione che precede le date italiane, faremo un piccolo promemoria per ricordare chi vorrà venirti ad ascoltare. Allora, io ovviamente ringrazio te, ti prego di salutarmi Rob, che spero di conoscere presto. Ovviamente ringraziamo sia Marie che Sabino, perché ci hanno aiutato per questa nostra chiacchierata. Insomma, è stato veramente un piacere. Quindi, nel salutare Lina Duni per la sua presenza, ovviamente complimenti e auguri, ascoltiamo questa splendida Foolish Flame dall'album Reaching for the Moon. Grazie ancora.
1: Grazie a te.

0: 14:51 in diretta di giovedì 7 maggio 2026. Forno One, Fabrizio Mister Forno One al microfono per appunto arrivare agli spot di metà trasmissione. Torniamo a ringraziare Elina Duni, protagonista della prima porzione di programma all'interno della rubrica Ascolti Doc, in occasione dell'uscita di questo bel lavoro Reaching for the Moon, uscito per la ECM a fine aprile, album dal quale abbiamo ascoltato due brani: Cammina Cammina, bellissima cover di un brano dal primo album di Pino Daniele, e questa Foolish Flame, che diciamo per stessa conferma da parte dell'autrice ha delle sonorità che ci riportano dalle parti del Canada di Joni Mitchell, e diciamo con atmosfere analoghe, pur parlando di una donna della California, ho voluto proseguire dopo la rubrica Ascolti Doc con una novità fresca di pubblicazione. È uscito da qualche settimana un album di questa cantante, jazz vocalist come si suol dire, Gabrielle Cavassa, da Escondido, California, ma dalle chiari origini italiane. L'album, anch'esso ha un titolo italiano, si chiama Diavola, e da questo album abbiamo ascoltato la sua versione di Raindrops Keep Falling on My Head, che già solo per il fatto di essere un brano di Burt Bacharach l'avrei trasmessa anche se l'avesse fatta malissimo, cosa che non è avvenuta, perché per fortuna questo, come tutto il disco, è un pezzone che mi ha fatto piacere proporre, e tra l'altro appunto ci porta più facilmente anche dalle parti del Canada, ci riporta dalle parti del Canada, perché come spesso ci accade la trasmissione trova spunti dalle ricorrenze che cadono nella settimana di programmazione. Domani compie gli anni una cantautrice per l'appunto canadese, Martha Wainwright, che appunto raggiunge cifra tonda proprio domani 8 maggio, e siccome è figlia e sorella d'arte, ho trovato la scusa del suo compleanno per riempire la scaletta, soprattutto nella seconda metà del nostro programma, di brani che sono riferibili a lei direttamente o a qualche membro della famiglia. Cominciamo con lei, con la festeggiata di domani, perché andiamo a sentire dal suo album di debutto di qualche anno fa, andiamo ad ascoltare per l'appunto questa GPT. Questa è Martha Wainwright, e con questo brano arriviamo agli spot di metà trasmissione.
1: Radio Cifra Aperta.

La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: Ciao, sono Fabrizio Falcioni e il sabato dalle 10 alle 12 avrò il piacere di offrirvi il brunch. Sì, ma il Saturday Atomic Brunch. Due ore di tanta musica e poche parole qui su Radio Città Aperta. E allora mi raccomando, il sabato dalle 10 alle 12 girate le manopole in senso orario, alzate i cursori, premete il tastino più, insomma, pompate sui decibel. Vi aspetto.
1: Radio Città Aperta.
2: I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you just the way you are.

15.04, Radio Città Aperta, torniamo in voce dopo gli spot di metà trasmissione e dopo l'ascolto di un brano di quelli che non avrebbero bisogno di presentazioni, ma ovviamente il dovere di un bravo speaker è quello di non dare mai nulla per scontato. Just the Way You Are, nella versione con il vocione inconfondibile di Barry White, è stata programmata perché se domani è il compleanno di Martha Wainwright, che abbiamo celebrato prima degli spot, il giorno successivo invece è, stavo cercando di vedere quanti anni compie il nostro amico, dunque 40, quindi c'ha 76 anni, sì, compie 76 anni Billy Joel, il quale non possiamo ascriverlo proprio da capo a piedi nella nostra trasmissione se volessimo essere rigorosi in termini di musica black, però già per esempio il fatto che un suo celebre brano, questa Just the Way You Are, sia stata interpretata da Barry White, insomma in qualche maniera, anche se un po' stiracchiata, ce lo fa entrare a tutta Callara, come si dice da queste parti. Allora, che cosa volevo dirvi? Che in buona sostanza continuiamo adesso a parlare di Martha Wainwright attraverso la famiglia. Vi dicevo che la famiglia è, come dire, tutta di grandi artisti, perché il fratello, che comunque troveremo modo di ascoltare a breve, è Rufus Wainwright, e si sono scambiati, diciamo, facilmente i ruoli di ospite e di stella principale nei rispettivi dischi, ma anche la madre e la zia sono state artiste di un certo rilievo, specialmente qualche decennio fa. Quindi io, per confermare gli auguri a Martha Wainwright, passo all'ascolto di un brano che riguarda la ditta Kate and Anna McGarrigle, ed è Kate McGarrigle, la mamma di Martha Wainwright, con questo brano che si intitola Kiss and Say Goodbye. Sì, magari se lo faccio partire è meglio, vediamo un po'.

Finisce così, un po' brusca, vabbè, pazienza. Questa era di nuovo Gabriel Cavassa, che abbiamo celebrato con la novità del suo album Diavolo, appena pubblicato per la Blue Note. Ma con la Blue Note escono anche due album del sassofonista Joshua Redman, uno nel 2023 e uno nel 2025, in cui lei, Gabriel, è presente. E in quello più recente in maniera stabile, in quasi tutti i brani c'è lo zampino della sua voce, mentre invece nel precedente Where Are We, Gabriel Cavassa compare solamente nella traccia finale con un suo brano di sua scrittura, Era's End, che è quello che abbiamo ascoltato. E insomma, ci fa piacere anche questo tipo di collaborazione quando c'è di mezzo la Blue Note. Diciamo che siamo sempre quasi in un ventre di vacca, così come parlando a inizio trasmissione della ECM, pure lì insomma si può andare abbastanza sul sicuro. Poi i gusti ovviamente possono variare, però insomma si tratta di etichette che hanno una storia che, come dire, è una fama che le precede. Torniamo a Martha Wainwright, ma non sempre, come dicevamo, parlando di lei. In questo caso parliamo di papà Ludon Wainwright III, cantautore degli anni 60, che aveva avuto il suo momento di grande popolarità. E quindi mi sembrava carino andare a salutare la figlia con un brano che lui ha scritto, intitolandolo proprio Daughter. Quindi Ludon Wainwright III con Daughter.

Ludon Wainwright III con il brano Daughter, evidentemente dedicato alla figlia. Adesso bisogna capire a quale figlia si riferisse, perché in realtà poi ci sono anche, c'è una sorellastra di Martha Wainwright, frutto di un altro matrimonio, non so se precedente o successivo, insomma non ci interessa più di tanto. Lucy Wainwright Roach, anche lei, questa Lucy, figlia d'arte, perché oltre che il padre Ludon Wainwright, la madre è Susie Roche, che anche lei ha fatto parecchi album con questo gruppo che The Roche, insieme alla sorella. Insomma, veramente qui il, diciamo, l'albero genealogico comincia a, come dire, ad avere troppi rami per noi da riuscire a seguirlo. Quindi torniamo a qualcosa di più, come dire, più semplice da ricordare. Dicevamo appunto del compleanno di Billy Joel. Adesso io non mi ricordo che cosa avevo detto prima, che calcoli avevo fatto. Comunque in realtà dopo domani di anni ne fa 77. E sempre per rimanere in un ambito in cui le canzoni del bianchissimo Billy Joel possono comunque avere diritto di cittadinanza all'interno di questa scaletta di musica prevalentemente black, New York State of Mind, un brano che ha 50 anni proprio in questi giorni, ha avuto tra le tante riletture una che qua ascoltiamo sempre con grande piacere, ossia quella con Alicia Keys che si accompagna al pianoforte in questo remake di New York State of Mind.

Beh, mancava solo lui all'appello in tutta la famiglia di Martha Wainwright, che domani, come dicevamo, fa gli anni. Questo è il più celebre Rufus, uno dei cantautori migliori della sua generazione, a detta del sottoscritto, che appunto abbiamo ascoltato in questa irresistibile You Ain't Big. Unfollow the Rules era il titolo dell'album di qualche anno fa, che ogni tanto mi fa piacere ritirare fuori. Cambiamo totalmente paesaggio, perché ieri sera, facendo un po' di zapping, predominante era la semifinale di Champions che ho voluto vedere, sperando di trovare lo stesso spettacolo della settimana precedente. È stata una partita meno spettacolare, ma altrettanto, come dire, emozionante. Però insomma, nell'intervallo ho girato su Rai 1, dove stava andando la cerimonia della premiazione dei David di Donatello, e con mia grande sorpresa ho visto che tra i film candidati nella categoria miglior esordio alla regia c'era un film che avevo visto casualmente proprio la sera prima, Breve storia d'amore, sinceramente non un film memorabile. Protagonisti Pilar Fogliati, Adriano Giannini e Valeria Golino, ecco, mi mancava un pezzo. Insomma, in realtà il film non è che mi abbia lasciato molto dentro, è stato un film che è passato comunque come una soffiata di naso, però una cosa buona, una cosa l'ho sentita con grande piacere, che era un piccolo estratto nella colonna sonora di un brano, come dire, a denominazione di origine controllata di Tom Waits. Ascoltiamoci All the World is Green dalla colonna sonora di questo film, Breve storia d'amore.

E per la terza volta torniamo dalle parti di Gabriel Cavassa. Vi ho detto che insomma il suo album è appena uscito, ma a me piace sempre trovare nuovi percorsi. Niente, è andata via la voce, ma metto un altro brano. Torniamo ad occuparci di Martha Wainwright con la canzone che apriva il suo album di debutto, ormai c'ha più di 20 anni. Ascoltiamoci dal vivo però, in un concerto dello scorso 2025, 28 agosto 2025, ascoltiamoci Far Away con Martha Wainwright, è l'ultimo brano che la riguarda, visto che domani fa gli anni. Allora, vediamo un po' se la registrazione è decente, perché è una, come dire, una cosa che ho rimediato un po' al volo.

Al 340-197-4468 ci ha scritto Sergio, mi pare, il quale ha chiesto esplicitamente di, come dire, da vecchio fan di Joe Jackson, di ascoltare un brano dal disco appena uscito, in realtà è uscito da un mese, Hope and Fury, e mi è piaciuto che ha voluto insistere perché mettessi questa, After All This Time, perché dice, dopo tutto questo tempo, ascoltare un nuovo disco di Joe Jackson è una sorpresa ed un piacere sempre nuovo. Bene, sono d'accordo e, come tante volte ho detto, non vedo l'ora di poterlo ammirare dal vivo, come è già successo svariate volte in passato, e farò il possibile per essere sotto il palco quando sarà dalle nostre parti a novembre. E a questo punto, prima del brano finale, vorrei farvi sentire il brano, insomma, l'abbiamo celebrato attraverso l'ascolto di sue canzoni interpretate da altri artisti. È il caso di passare al titolare. C'è un brano tra quelli di Billy Joel che io apprezzo molto, dall'album The Stranger, quello dove c'era Just the Way You Are, che io ascolto sempre con grande piacere e mi emoziona, anche se diciamo non è niente di sconvolgente, però è il classico brano che, insomma, magari a scriverla una canzone del genere. Io sono sempre dell'avviso che a scrivere una canzone di successo in 3 minuti e 23 bisogna avere una certa abilità, e sicuramente questa abilità è appannaggio di Billy Joel, che dopo domani fa gli anni e che vogliamo concludere di festeggiare con questa She's Always a Woman.

che gli volete dire a un brano del genere, sarò un romanticone, però insomma devo dire che è sempre un piacere ascoltarla. Questo era il penultimo brano in scaletta, perché l'ultimo ce lo riserviamo per una dedica. Abbiamo piacere che il disco che abbiamo lanciato, Reaching for the Moon, di Elina Duni, ma va detto che è in duo con Rob Luft alla chitarra, è un disco che evidentemente già comincia a fare il suo percorso di proseliti e diciamo di ammiratori, e quindi mi fa piacere che Elisabetta voglia citare un altro brano che andiamo a tirare fuori da un altro disco sempre di CM di qualche anno fa. Ma intanto comincio con il dirvi che se volete sostenere Radio Città Aperta, il vostro contributo lo potete far pervenire attraverso il sito di Radio Città Aperta con carta di credito o PayPal. È molto semplice, trovate un tasto sostieni Radio Città Aperta, seguite le istruzioni che seguiranno e a quel punto dovete solo scegliere l'importo, che alto, grande, alto o basso che sia, sarà sempre molto molto gradito, visto che si tratta di una radio che si sostiene con diciamo con le proprie risorse. E l'altra cosa che vi volevo dire è che siamo addirittura di arrivo, quindi vi lascio nelle sapienti mani di Artista alla Vista con Narrator Callejero fino alle ore 18, orario in cui subentra Dario Pizzetti con il suo Night Toys. Tutto questo vale per chi ascolta la diretta del giovedì. Per chi ascoltasse la replica di lunedì, dopo di me troverà Puzzle con Gianluca Polverari, poi Rock Trotter con Eleonora Tagliafico e Cats and Jammer con Miro Barsa. Nel salutarci, visto che siamo veramente agli sgoccioli, vi ripeto, sono andato a seguire le indicazioni di un'ascoltatrice, Elisabetta, che da un precedente lavoro del 2020 in cui Elina Duni e Rob Luft si fanno accompagnare da altri due musicisti, Fred Thomas e Mathieu Michel, l'album si intitola Lost Ships, andiamo a recuperare una bella versione di un brano che non sapevo fosse stato scritto da Frank Sinatra, ma noi ce lo ascoltiamo di gran, come dire, con grande piacere. Il brano con cui ci salutiamo si intitola I'm a Fool to Want You. A presto con RadioCittàAperta.it.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, la Bottega del Forno. E non parlate di retromania.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante, il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra, la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

Ciao, sono Fabrizio Falcioni e il sabato dalle 10 alle 12 avrò il piacere di offrirvi il brunch, sì, ma il Saturday Atomic Brunch. 2 ore di tanta musica e poche parole qui su Radio Città Aperta. E allora, mi raccomando, il sabato dalle 10 alle 12 girate le manopole in senso orario, alzate i cursori, premete il tastino più, insomma, pompate sui decibel, vi aspetto.

Bienvenidas, chicas, y bienvenidos, chicos, a la puntata numero 70 di Artista alla Vista. Volevamo iniziarla così, celebrando Fabrizio De André, celebrando Genova. Questa era Creusa De Ma, una canzone del 1984, tutto ovviamente inerente alla trasmissione spaziale che andremo a fare oggi in compagnia di un ingegnere aerospaziale proprio proveniente da Genova, Matteo Gerbino, il quale ci accompagnerà tra viaggi personali, sogni e conoscenza appunto dello spazio. Ci accompagnerà in questo viaggio insieme qua ad Artista alla Vista con Narrador Callejero nella 70ª puntata qua su radiocittaperta.it, celebrandola tutta insieme questa puntata con appunto un ospite speciale, la conoscenza sempre di più alla scoperta del mondo underground con nuove uscite e tante altre sorprese. Ma adesso andiamo a dirigerci verso la canzone che ci accompagnerà prima dell'intervista, e così è, perché andremo a fare questo bellissimo viaggio inerente a tutte le nostre esigenze come viaggiatori, come esigenza di scoperta di qualcosa in più, come esigenza di vita. E allora andiamocene dai Playing for Change, questa bellissima iniziativa in giro per il mondo di tutti gli artisti, musicisti che vengono coinvolti in una bellissima canzone alla volta. E questa è la volta di Clandestino, con l'aiuto ai Playing for Change della voce di Manu Chao. E allora andiamoci ad ascoltare questa bellissima canzone dei Playing for Change, originaria di Manu Chao. When you're here.

0: Ed eccoci qua, siamo alla puntata numero 70 di Artista alla Vista su Radio Città Aperta, quindi una puntata che sarà spaziale con un ospite qua speciale in live a Fuerteventura, Matteo Gerbino. Allora, iniziamo, ingegnere aerospaziale di Genova,
1: Esatto.
0: con vissuto e studio a Roma, all'Università della Sapienza. E tutto, ciao Matteo.
1: Buongiorno a
0: Eccoci.
1: tutti.
0: Oh, ottimo.
1: Buongiorno.
0: Allora, ci troviamo qua in quel di Fuerteventura, Isola Canaria, no? Dove tu mi dici, partendo da qua, per un po' di spazio, per far sognare, dove dici sarebbe molto simile qua a Marte, no?
1: Esatto, l'isola di Fuerteventura e l'isola di Lanzarote hanno un territorio molto simile a quello di Marte, desertico, il che le rende speciali da tutti i punti di vista, sia
0: Fantastico.
1: per l'animo sia per lo studio scientifico.
0: Ecco, tu infatti sei arrivato qua un po' per tutte e due, no? Sia per conoscenza, per il lavoro, no? Che svolgi, e anche ovviamente per, come si dice in Spagna, di sfruttare, no? Per renderti conto un po' anche delle bellezze, no?
1: Esatto.
0: E
1: Posso dire
0: cosa.
1: che in verità sono venuto qua solo per sciallarmela
0: Ecco, si
1: e
0: può dire, si può dire.
1: godermi il mare, godermi
0: Ottimo.
1: l'ambiente, godermi la presa bene della gente.
0: E ci
1: Quindi.
0: sta, e ci sta, e quello è. E nel mentre così vai un po', diciamo, alla romana spizzando
1: A
0: quello che è.
1: spizzare, vado a spizzare gli ambienti.
0: Ma come dicono quelli bravi, ma partiamo dalla tua passione, no? Ingegnere appunto aerospaziale, dove appunto le persone poi viaggeranno a loro modo. Iniziamo da là, da dove nasce un po', quando ti sei reso conto, no? Giocavi
1: Da bambino
0: come.
1: sempre ho guardato il cielo, sempre pensato cosa ci fosse fuori dalla mia vista, dalla nostra vista. E mi ricordo che già da 4-5 anni sapevo l'ordine dei pianeti, sapevo, ovviamente relativamente all'età, sapevo già tante cose. E poi col passare del tempo sono sempre rimasto interessato all'argomento e poi sono andato a studiare all'università. Ho studiato ingegneria e adesso lavoro in ambito aerospaziale, molto felicemente.
0: Sì, si nota anche perché si vede che è un po' una carriera, diciamo, voluta con la passione, no? Attraverso
1: Altrimenti non
0: quello.
1: potresti far niente.
0: E
1: Devi
0: invece
1: avere la
0: quello,
1: passione.
0: esatto, il lato più, diciamo, dello studio, ecco, che viene prima di diventare poi ciò che tu sei, che fa un po' pure sognare un po', no? Le persone con lo spazio e tutto, però ecco, appunto, ci vuole una passione anche dietro per arrivare poi,
1: Sì,
0: no?
1: esatto, anche perché studiare lo studio della materia è complicato e devi essere trascinato dalla passione, altrimenti molli subito.
0: Certo. Anche che tu riesci a combinare pure un po' la vita che fai, no? Un po' di tutti i giorni col tuo lavoro, perché magari tante persone riescono a essere più, ecco, soggette a dedicarsi, no? Magari pensano a tanti viaggi che si fanno là, però tu comunque nel tuo animo, in quello che sei, riesci a combinarlo poi alla fine questo, diciamo, lavoro di ingegnere aerospaziale.
1: Sì, lo combino bene con la mia vita, sono molto bilanciata fra lavoro e divertimento e rilassamento, che non deve mancare mai.
0: Esatto.
1: Divertirsi, rilassarsi e fare quello che piace.
0: Certo.
1: Però il rilassamento è la prima
0: Sì.
1: caratteristica che bisogna tenere dentro di sé.
0: Certo. Anche per godersi un po' poi la vita al di là, no? Perché immagino qua adesso rientriamo un po' nel lavoro invece aerospaziale come ingegnere, quindi rientri un po' anche appunto in, che ne so, vogliamo dire prove, no? Missioni o cose, uno si fa poi come diciamo, come ascoltatore il proprio viaggio, però è un po' quello, no? Uno magari
1: Sì, e
0: pensa.
1: il lavoro porta anche via tanto tempo e sono lavori, per quanto penso, di responsabilità. E quindi sono lavori tosti, anche perché lavoriamo, in particolare io lavoro anche su progetti con l'Agenzia Spaziale Europea e l'Agenzia Spaziale Italiana, in
0: Certo.
1: cui ci vuole serietà e
0: Si può dire adesso dove ti
1: convinzione.
0: trovi sia nel lavoro odierno,
1: In questo
0: diciamo, sì. Ok.
1: momento mi trovo a Padova, in un'azienda recente, nuova, che si chiama T4i. Faccio un po' di pubblicità anche alla mia azienda, che non guasta mai. Saranno
0: Assolutamente.
1: contenti i miei capi che
0: Esatto, poi la
1: parlo di
0: farai
1: queste
0: sentire.
1: cose. Quelli li
0: Li
1: salutiamo tutti. Li salutiamo tutti.
0: salutiamo.
1: E
0: Salutiamo.
1: Eh sì, quindi bisogna essere seri e convinti.
0: Sì, una diciamo convinzione che poi ci portiamo appresso noi, perché anche venendo da ovviamente una generazione, no, di film e via dicendo, ecco, ci portiamo appresso quella un po' responsabilità anche, no, di quando l'ingegnere aerospaziale collabora con agenzie così importanti, no? Dai. Invece, ragazzi, comunque, appunto, mi ha detto lui prima, è romano, uno sciallone, no? E quindi è
1: Esatto.
0: anche bello poter raccontare questa vita, no, di una responsabilità.
1: Bisogna sfatare il mito che tutti gli ingegneri siano persone eccessivamente serie, eccessivamente logiche, eccessivamente ragionate.
0: Esatto.
1: Non tutti, ovviamente, come in tutti gli ambiti lavorativi, ci sono le persone più serie, le persone non che non siano serie, però che riescono a capire, secondo me, come andrebbe vissuta la vita.
0: Certo, è per
1: Non
0: quello.
1: scusate, non lo dico con arroganza, ma
0: No, ma è anche parte di artista alla vista, no? Cioè, di stili e modi di vivere diversi, cioè dove appunto possiamo anche sfatare miti, no? Senza accollare niente a nessuno, sempre come diciamo qua alla romana, però è un'evidenza, semplicemente, no?
1: sì, è
0: È
1: un'evidenza.
0: appunto. E a te adesso, appunto, siccome ingegnere aerospaziale, andiamo un po' sulla musica anche, variamo, facciamo un po', no? Tu anche come tipologia di musica sei un grande ascoltatore, no? Di musica, ti piace... Non lo so, dici un po'.
1: Ascolto principalmente cantautorato,
0: Ah,
1: quindi da genovese sono amante folle di Fabrizio
0: ci saranno sorprese poi
1: De André.
0: anche
1: Ah,
0: con
1: bene,
0: questo
1: bene,
0: lato.
1: bene, sono contento. E poi mi piace un po' musica underground, quindi hip hop underground, comunque anche ascoltato dalle origini americane.
0: Ok.
1: Sono un grande amante di Tupac
0: Oh yeah.
1: e lo reputo uno dei più grandi filosofi contemporanei che siano passati sulla terra.
0: Vedi.
1: E poi sì, reggae, dub, techno. Quindi anche qua, da artista alla vista, potrò godere della musica che il nostro narrador Caliero
0: Grande,
1: ci porta
0: infatti
1: ad ascoltare.
0: pensavo a quello, cioè va, si connetta super bene, no? Con la musica qua passiamo, ecco, con l'underground e magari ci andremo proprio a sentire questa. Dai, io penso una di Tupac, no?
1: Dai,
0: Lo facciamo?
1: dai, dai,
0: Dai,
1: dai, dai. Ok,
0: una canzone di Tupac, poi ovviamente la presentiamo dopo e tutto, e così si va con la musica. Ciao!

0: Tupac, California Love. Siamo tornati qua con Matteo Gervino, ingegnere aerospaziale, qua per noi, per farci viaggiare un po' nello spazio, gli ascoltatori di Radio Città Aperta. Ciao Matteo, di nuovo.
1: Ciao Stefano, vorrei precisare una cosa. Vai. Chiamami Gerbins.
0: Gerbins.
1: Perché questo è il mio nome d'arte, quindi...
0: Mi piace assai. Tanto per
1: è stato coniato, è stato coniato da una mia cara amica.
0: Ok, tanto per confermare il fatto della non serietà in assoluto, cioè di come vorrebbero sembrare gli ingegneri, ma in realtà, ragazzi, è tutta una pantomima, dobbiamo dire qua. Tant'è che tu sai benissimo anche presentare, no, la canzone di adesso, perché mi narravi prima la storia, se vuoi.
1: Di Tupac. Filosofo, come ho detto prima, con Stefano, un filosofo secondo me contemporaneo, che parlava di emancipazione, di diritti degli afroamericani, ma poi non solo degli afroamericani, ma di tutte le persone oppresse negli Stati Uniti in particolare, ma poi anche in tutto il mondo.
0: Sì.
1: Quindi figlio di una pantera nera, compagna del capo delle pantere nere, dato in prigione varie volte, purtroppo morto a soli 25 anni,
0: giovanissimo,
1: ha avuto una produzione musicale importantissima,
0: spaventosa. sì, infatti, per sempre confermare, appunto, ricordiamo, è un ingegnere aerospaziale che ci sta presentando Tupac e siamo qua ci sta la vista, facendoci dei viaggi spaziali, appunto, tra una cosa e un'altra. Da viaggi veniamo, tu sei arrivato qua da Genova, ora lavori a Padova, dicevamo prima, a Fuerteventura, e appunto in queste, ritornando un po' nei tuoi lavori, ecco, nelle tue missioni, tanto per cazzeggiare un po' pure con la gente, ce n'hai una invece abbastanza seria che è stata lanciata da poco.
1: Esatto, no? Una missione congiunta NASA-ESA, in cui si verifica per la prima volta le potenzialità della difesa interplanetaria per difendersi dagli asteroidi, dai probabili asteroidi che colpiranno in futuro la Terra. Quindi noi ci portiamo già avanti sapendo che questo è un rischio che l'umanità in generale potrebbe correre nel futuro. E quindi coscientemente ci siamo già portati avanti. E la missione in cui un asteroide lanciato con la missione DART della NASA è andata a colpire un asteroide a milioni e milioni di chilometri di distanza, per verificare se l'impatto del satellite, che simula, diciamo, un impatto di un'arma spaziale contro l'asteroide, ha generato delle modifiche della sua traiettoria, per vedere effettivamente che l'orbita di un asteroide possa venire modificata.
0: Ok, quindi tranquillizziamo tutti che non è una cosa urgente.
1: Non,
0: diciamo,
1: è urgente, ma possiamo vivere tranquillamente.
0: Ok, però è una prova importante.
1: È una prova importante. E nel 2024 l'ESA, con la missione HERA, spedirà un CubeSat, che è un satellite di piccole dimensioni, e spedirà un CubeSat attorno all'asteroide e studierà le varie proprietà che questo asteroide ha modificato dopo l'impatto. E io, vabbè, l'azienda per cui lavoro si occupa di produzione, studio e produzione di motori per satelliti, e quindi noi abbiamo fatto una campagna di studio e di produzione dei motori che guideranno questi satelliti verso l'asteroide.
0: Ok, quindi
1: in orbita attorno all'asteroide.
0: Ok, diciamo di rilevanza assoluta e ovviamente molto, no, come diciamo all'inizio, ovviamente anche un lavoro di cui, no, deriva abbastanza sicuramente responsabilità, e ciò non toglie, appunto, che uno poi, come diciamo, per riammorbidire un po' alla sua vita privata, dove insomma fa un po' come gli pare.
1: Siamo d'accordissimo da questo punto di vista.
0: Anche giustamente, noi ovviamente cerchiamo di presentare nella maniera più consona una cosa, sempre riservandoci, no, oh, due risate così dell'ingegnere Gerbins, esatto. Aerospaziale, nome ovviamente coniato in arte, diciamo, Gerbins. Com'è?
1: Mi firmo nelle mail anche così. Cordiali saluti, Gerbins.
0: Molto, molto
1: bene. Best regards, Gerbins.
0: Così ci piace, così ci piace.
1: Così vogliamo.
0: Esatto, ma parlandoci un po' appunto di questo aspetto qua, adesso ritornando un po' fuori, sui viaggi invece, che ci dici? Tu hai viaggiato abbastanza, no?
1: Sì, penso di aver viaggiato abbastanza. Sì, ho visitato vari posti.
0: Magari, ecco che... Sai, so che magari a volte sono troppi, uno si porta sempre col cuore appresso.
1: Allora, diciamo che ne ho...
0: Facciamo sognare.
1: In particolare ne ho tre. Ok. Ne ho tre. Sono un viaggio in Giappone con un mio caro amico, viaggio di laurea in Giappone.
0: E ne parliamo infatti anche poi.
1: E in cui siamo andati in tenda e ospiti in casa i giapponesi, abbiamo percorso il Giappone più o meno da Tokyo a sud. E quello è stato un viaggio incredibile, secondo me.
0: In tenda.
1: In tenda e in casa. In tenda e in casa.
0: Alternando. Così diamo l'idea del tipo anche di viaggio.
1: Esatto. Poi mi è rimasta nel cuore Creta, che è un'isola stupenda, dove ho lavorato per svariati mesi. E devo dire che la terza aggiungo qua, perché aggiungo Fuerteventura, perché... è unica, cioè sono qua da quasi 2 settimane, la trovo fantastica.
0: Stanno pensando una proposta qua in Canaria da Padova.
1: Da Padova, una proposta di smart working a Fuerteventura. Non sarei l'unico.
0: Esatto, è un mondo, diciamo, perlustrato abbastanza in questa ultima, diciamo, nuova ecco, modalità lavorativa.
1: In Italia post-Covid, ma... tutta Europa, in tutto il mondo, anche pre-Covid.
0: Sì, diciamo, no, anche questo è un lato, ecco, dobbiamo, secondo me, già che ci siamo, parliamone al volo, però è vero, no? Esistente da prima, no?
1: Lo sì, esistente da prima.
0: Esistente sarà ancora dopo, al margine poi delle società che vorranno o non vorranno, no, rinnovare questa cosa, però è una modalità.
1: È una modalità. Modo,
0: esiste.
1: No? Che è giusto cogliere se si vuole.
0: Esatto, un'opzione, no? Diciamo, in più delle... Esatto. Tante che poi uno alla fine si deve creare, no? Perché...
1: Esatto, io vorrei tanto farlo, ma il mio lavoro me lo impedisce, quindi...
0: Quindi vediamo un po', adesso in
1: ora sentiamo, ho creato qualche contatto qua con la gente che vede nello spazio.
0: Vediamo
1: cosa succede.
0: Esatto, qua si creano contatti. A proposito di contatti, io ce me ne andrei, non so, insieme a Gerbins e a chi ascolta, verso un altro viaggio musicale. No?
1: Okay,
0: ci prendiamo un altro relax, così vediamo un po'. Tu hai qualcosa in mente di altro?
1: Allora,
0: se no qua anche per fare un po' sfrugugliare chi ascolta, noi ricordiamo sempre, siamo con Matteo Gervino, ingegnere aerospaziale di Genova, e ci stiamo facendo dei bei viaggioni, anche ovviamente parlando di musica e di viaggi, oltre alle super missioni.
1: Allora io qua leggo,
0: qui abbiamo una buona lista,
1: abbiamo una buona lista,
0: capire anche chi ascolta.
1: Beh, non so se Narador vuole ascoltare quello che lui mi ha già fatto ascoltare qualche giorno fa.
0: Viaggione
1: reggae pop. Tanto che siamo partiti dall'hip hop con Tupac, andiamo al reggae pop.
0: Dai,
1: allora mi sembra una bella sfumatura.
0: Negro Joker e Pure Nigga nelle loro Family Nights, che spieghiamo al volo, appunto, interessante, sono dei viaggi che si sono fatti loro soprattutto prima, no, della loro ascesa, diciamo, sui social da famosi, e sono bellissimi, dai, come anche video fatti molto...
1: sì sono molto molto belli, molto belli.
0: E riescono a unire questo reggae con l'hip hop in maniera veramente fantastica. E vai, Negro Joker e Pure Nigga.
2: Con ganas de hacer fuego para aprender.

0: Eccoci qua, tornati. Dub Dynasty, un gruppone di Londra, appunto del mondo dub. Ci siamo fatti con questo viaggio in conoscenza questa di Matteo Gerbino, ingegnere aerospaziale. E quindi eccoci qua, Matteo.
1: Eccoci di nuovo.
0: Anche questa, no, una canzone, comunque mi dicevi anche fuori trasmissione, ti piace assai,
1: Sì, mi
0: diciamo.
1: piace assai. Non la sentivo da tanto tempo e poi dal nulla mi è venuta in mente la melodia e l'ho ricercata e l'ho ritrovata fortunatamente. Mi piace un sacco.
0: Ottimo, ottimo. Allora, adesso torniamo un pochino, per modo di dire, così a farci seri, ma tra le, diciamo, anche tra i lavori che hai fatto e lo studio a cui sei arrivato, cioè tu ti aspettavi quel mondo che magari sognavi, per così dire, da piccolo? Hai avuto delle...
1: Sì, direi di sì. Ovviamente da bambino è un mondo molto più idealizzato e non conscio di quello che succede veramente, di come si gestiscono queste cose. Però poi studiando all'università diciamo che è un po' quello che mi aspettavo, come organizzazione, come funzionamento di tutto il sistema.
0: Ok.
1: E anche onestamente come difficoltà del lavoro. Quindi.
0: Dici nel trovarlo poi, cioè una volta effettuato lo studio, gli anni e
1: No, nel
0: tutto?
1: trovarlo in verità,
0: Anche per
1: diciamo,
0: far capire,
1: sì, diciamo
0: no?
1: che, beh, come, diciamo, lo spazio adesso sta diventando mainstream
0: Ah, ok.
1: e secondo me anche le persone che ci ascoltano magari sanno che ci sono queste missioni, c'è stata la missione di SpaceX recentemente, c'è stata la missione della NASA Artemis. Per iniziare un ragionamento di invio di astronauti sulla Luna. Quindi, diciamo, è un settore in espansione continua e probabilmente ho iniziato a lavorare. Questo è il periodo più florido dove iniziare anche a lavorare.
0: Sì, però dico, questi sono anche ottimi spunti che hai detto tu delle varie missioni che si sono, diciamo, intraprese, no? In questi ultimi periodi, alcune poi brevissime. Ci vuoi dire invece tu, questo sicuramente interesserà anche gli ascoltatori, no? Di Radio Città Aperta, cosa ne pensi di queste, appunto, ultime soprattutto
1: Allora,
0: prove,
1: in
0: diciamo?
1: generale credo che l'esplorazione spaziale sia il proseguimento, diciamo, dell'esplorazione del 1400, del 1500, nel senso che l'uomo, secondo me, nella sua natura ci ha sempre avuto la voglia di conoscere l'ignoto e la voglia di viaggiare dove non si conosce, e come lo faceva nel 1400, 1500. Anche grazie a motivazione economica, ovviamente, e come facevano i primi esploratori, e adesso si fa nello spazio. E la nuova frontiera, se prima erano i mari, adesso è lo spazio, sono le stelle. Questo, secondo me, è il motore che ci spinge a farlo. Poi, ovviamente, a me e ai miei colleghi ci spinge innanzitutto la passione. E la passione per quello che facciamo, la passione per quello che studiamo. Ovviamente poi dietro ci sono anche risvolti politici ed economici che purtroppo si inseriscono in un grande sistema che è il sistema della società nostra però io su quello non so cosa farci.
0: No, no, quello sarebbe già, diciamo, ecco, un altro tipo di ragionamento, ma per far capire poi alla fine è facente parte tutto, no? Di una sicuramente
1: Esatto.
0: società che poi include e esclude a seconda di vari anche interessi, quella è una parte esistente, ma noi ci guardiamo bene adesso dall'interessarci, andiamo sulla passione, su quello che ti dicevo prima, anche del fatto del sogno poi, no? Di arrivare a fare delle cose, appunto, che dicevi tu, come dicevi tu, tramite la curiosità. Di quella che potevamo aver prima, magari dalla Terra, semplicemente guardando, no, le stelle e poi andandoci veramente, no, un po' per illustrazione. Ma al giorno d'oggi, secondo te, a che livello siamo arrivati? Cioè, dove possiamo andare, in quanto tempo? Secondo te è quasi incalcolabile o...
1: No, è calcolabile per le distanze brevi, tra virgolette, fammi passare il termine brevi, perché Marte è il pianeta più vicino a noi, ma dista milioni di chilometri. e per arrivarci ci vorranno mesi, se non sì, anni, se non mesi. Poi ora noi stiamo studiando i pianeti, stiamo studiando Marte, si è sempre studiato Venere, ma è un pianeta più difficile da studiare, e si è studiato Mercurio ed è un pianeta ancora più difficile, e però ormai lo studio dello spazio con la tecnologia nostra è ad un livello avanzato, direi. Ovviamente si può sempre crescere e aumentare le capacità, ma per adesso secondo me siamo in un bel
0: spacchiamo,
1: momento.
0: Spacchiamo, diciamo.
1: Sì, sì, sì. Spacchiamo. L'umanità da questo punto di vista...
0: Ok, senti, tu che appunto, diciamo, hai, si può dire, no? Anche ovviamente guadagnata, ma la fortuna, ecco, anche di lavorare per agenzie, diciamo, internazionali. Quindi una domanda sicuramente che racchiuderà una curiosità un po' della, sai, Russia, America, gli spa... Perché poi abbiamo visto, no? Comunque c'è collaborazione. Ma sempre. Adesso magari sei un po'...
1: No, nello
0: come,
1: spazio...
0: Adesso come...
1: Nello spazio si collabora sempre. E la stazione spaziale è divisa fra il modulo russo e il modulo occidentale, e però si lavora in cooperazione, perché questo settore è molto inclusivo, nel senso si collabora tanto per un, tra virgolette, passami il termine, bene superiore,
0: okay,
1: che è quello che viviamo noi che studiamo questa roba.
0: Diciamo fortunatamente anche, ecco, quindi si può fare, un'altra testimonianza che si può fare. Ovviamente ci riserveremo anche per la dopo, adesso andiamo sul lato musicale, anche per gli ascoltatori una domanda di quelle che comunque vale tanto, c'è o non c'è la risposta, ma la teniamo per dopo. Adesso ci andrà una domanda molto importante, okay, anche sulla nostra comunicazione, no? Dalla Terra verso altre situazioni.
1: Verso l'ignoto,
0: esatto. Vedremo, e ce ne andiamo al lato musicale, sempre che non ci vogliamo far troppo seri, no?
1: Non vedevo l'ora.
0: Allora, Gervins, ricordiamo Matteo Gervino, in arte Gervins, ingegnere aerospaziale, perché è sempre bene ricordarlo, di Genova, e non solo, perché è appassionato di viaggi, musica, Giappone, arte giapponese, e insomma, tante belle cosette, come diciamo qua. La prossima, dove ce ne vogliamo andare, anche per gli ascoltatori, un viaggione. Allora, tu non so se conosci gli Shakalab.
1: Non li conosco.
0: Ok, un viaggione sempre di questi qua, che mischiano il reggae, l'hip hop, Shakalab, che è un gruppo siciliano, ma è diventato internazionale, hanno chiuso il Rototom quest'estate, ma pazzesco, concerto anche per gli ascoltatori, l'ultimo concerto del Rototom alle 5 della mattina erano loro, che hanno tenuto tutti vivi, vivissimi, fino alle 6 di mattina. Ma dopo 7 giorni tu sei stato, Matteo si è fatto anche, diciamo, Rototom, diciamo, questa è un'altra cosa, intero. Ingegnere aerospaziale, dobbiamo ricordare. Per proprio...
1: Non sembra vero.
0: A noi ci piace anche giocare su questo, perché
1: in verità è tutto uno scherzo.
0: Esatto. Cioè,
1: andiamo. Una gelateria a El Cotillo.
0: No, un gelataio che ti fa andare sullo spazio con i sapori e i gusti. Molto bene. No, è tutto vero, ragazzi. E adesso ce ne andiamo. Dai, Shakalab, From Sicily to Jamaica. Questione di isole, aggiungerei qua a Fuerteventura. Olè.

0: quello di Marte, giusto?
1: Esatto, esatto, esatto. È desertico, roccioso e vulcanico, come la superficie di Marte. Marte è stata nel passato, vabbè, ovviamente, come tutti i pianeti rocciosi, soggetta a grandi cambiamenti dovuti alla vulcanicità. E qua a Lanzarote c'è una situazione, c'è stata una situazione simile fino a poco tempo fa, perché come ho appreso da una delle mie visite, mm-hmm, c'è stata un'eruzione molto grossa che ha rimodellato l'isola intorno al 1700-1800, e quindi siamo su un terreno fertile da studiare.
0: Ok, quindi interessante anche per, diciamo, nuove future scoperte.
1: Esatto, anche in un'altra visita ho visto, sono andato al museo della geologia di Lanzarote,
0: okay,
1: costruito al Mirador del Rio, che è l'opera di Maricaz, che è l'architetto rappresentativo delle Canarie, e all'interno di questo Mirador c'è una visita in cui si parla dell'isola, di come si è evoluta e di come è stata modificata, e anche c'è un'area dedicata a quello che è lo studio di Lanzarote in ottica marziana e in ottica lunare. E ci sono degli studi che stanno cercando di verificare come l'uomo potrà difendersi dall'ambiente esterno, lunare e marziano, e simulando questi ambienti all'interno dei canali della lava dei vulcani di Lanzarote. E wow, questa è una cosa interessantissima.
0: Wow, interessantissimo, vi altro viaggione enorme per gli ascoltatori di Radio Città Aperta, di Artista Laista. Ricordiamo la puntata numero 70, appunto una puntata, come dicevamo prima, spaziale, e non a caso Matteo ci ha, appunto ingegnere aerospaziale di Genova, ci ha poi introdotto questa bellissima storia, appunto, anche appunto del contatto umano esterno, no? Nella nostra comunicazione. Allora, tra una canzone e un'altra, un viaggio e un altro, noi però ci stavamo chiedendo questo, no? Anche per tutti. Allora, iniziamo dalla cosa più semplice. Abbiamo già, no, noi come esseri umani provato, no, a contattare fuori, questo sì.
1: Sì,
0: questo
1: abbiamo, sì, ci abbiamo già provato, e la prima, diciamo, missione grande per andare a studiare anche il sistema solare esterno, e sono state le missioni Voyager 1 e Voyager 2, iniziate negli anni 70, e adesso le due sonde sono fuori dal sistema solare, nella nube di Oort, che è una nube esterna al sistema solare, diciamo una difesa che il Sole ha creato per difenderci da asteroidi e tutto l'ambiente che sta fuori. E le due Voyager sono fuori e portano al loro interno un messaggio universale che gli Stati Uniti hanno deciso di inviare per far conoscere la razza umana a un'eventuale società aliena che avesse intercettato le due sonde.
0: Ok, questi appunto nascono, no, questi, possiamo dire, esperimenti, o per così dire prove di comunicazione, dagli anni 70. E questo oggi, diciamo, ci porta sicuramente, no, a una quantità anche di informazioni per una nuova, no, sperimentazione sicuramente di alto livello. Allo stato attuale non ci sono state, non abbiamo ricevuto risposte, diciamo, da altri tipi di razze, per quello che
1: no,
0: sappiamo
1: ancora,
0: ufficialmente.
1: Ufficialmente no.
0: Okay.
1: Però su Marte,
0: sì,
1: si pensa che ci potrebbero essere delle forme di vita batteriche che riescono a sopravvivere ad ambienti ostili, e comunque se si dovessero scoprire questi batteri su Marte, si può dire che ci può essere vita anche fuori dalla Terra.
0: Ok.
1: E quindi siamo, cioè siamo, io penso che ci siano anche altre forme, quindi
0: ok, bel pensiero questo per

0: Non da poco, e anche noi siamo anche qua in diretta nell'eventualità uno non lo capisse, no? Gli ascoltatori, neanche per me ricevere, diciamo, informazioni di questo genere è comunque stimolante ed emozionante. E per andare fuori appunto da questo concetto di cui viene visto sempre, no? Un po' troppo poco o troppo nel conflitto quasi, però tu ci hai parlato appunto che comunque c'è già un interesse addirittura nel anche difenderci quasi, o del no, come esseri umani, diciamo,
1: Eh
0: quello.
1: sì, esatto. E la missione su cui lavoro è sia per difesa di asteroidi, sia nel futuro sicuramente sarà la base per la costruzione di una difesa anche contro eventuali forme.
0: Eventuali forme,
1: Esatto. Chissà,
0: certo.
1: chissà, chissà.
0: Incredibile,
1: Misteri,
0: sì.
1: misteri, misteri.
0: Però diciamo che può essere riconosciuta, e questa sì che è una notizia, anche come diciamo forma, no, batterica, però su Marte, resistente, appunto, che dà un'ampia poi veduta, è come sdoganare un fatto che possa esistere, cioè a
1: Esatto,
0: margine di quella
1: sarebbe una
0: piattaforma.
1: rivoluzione completa del
0: Cioè,
1: paradigma umano,
0: ok.
1: che non siamo
0: Quindi.
1: gli unici nell'universo, vabbè, c'è consapevolezza che non siamo gli unici nell'universo, che non siamo il centro dell'universo,
0: Beh,
1: e con questa
0: direi.
1: scoperta, cioè, sarebbe ancora la conferma di quello che già si è iniziato a pensare anni e anni fa, secoli fa.
0: Sì, anche per chiarire un po' a chi ci ascolta, comunque stiamo parlando appunto di un ingegnere aerospaziale che dice comunque lui crede, no, che ci possa essere, ecco, sicuramente vita, altre forme, sicuramente di vita, quindi è una cosa sicuramente interessantissima. E la domanda un po', ecco, questa si svela, questa che volevamo fare, no, abbiamo mai avuto contatti, no, con gli alieni, o comunque, cioè, perlomeno quello là è sempre stato un sogno. Ecco, no. Poi attraverso la storia, e qui invece andiamo più sulla storia, ci sono stati dei comunque strani, no, perlomeno, disegni alle linee di Nazca, a disegni nelle grotte, cioè a vari contatti che sembrano ovviamente avvenuti, no, tanti tanti secoli fa, quelli ovviamente a cui non si può dare, no, un certo riferimento
1: Esatto,
0: sicuramente, però ci fa
1: e
0: sognare
1: ci fa sognare, ci fa sognare. Sono
0: per.
1: le prime possibili testimonianze di un contatto, magari non fisico, ma interiore e filosofico anche, con cose esterne all'essere umano. E poi da lì c'è stata tutta l'evoluzione che sappiamo.
0: Certo. Beh, tanta, tanta roba. E te invece come sognatore, cioè nel tuo sogno da dove nasce, che è sicuramente quello di scoprire, no? Sicuramente lo spazio, però ci sarà stato, immagino, non lo so questo qua, però ci sarà stato, immagino, anche la curiosità di scoprire se erano esistenti altre forme di
1: Sì,
0: vita, no?
1: ma questa è una domanda che, cioè, mi
0: Cioè
1: pongo.
0: ti.
1: Sì, che io mi pongo, no, vabbè, non in continuazione, ma spesso.
0: È bello da sapere,
1: Sì, perché poi
0: perché.
1: secondo me pensare anche al di fuori poi ti fa pensare anche a te stesso, quindi è una forma di cura, mentale anche.
0: Sì, e invece da come il sogno del viaggio nello spazio, cioè di vedere la Terra da fuori.
1: Quello è uno spettacolo a cui pochi eletti
0: Vero?
1: possono ambire.
0: Vero?
1: Bisogna essere veramente persone uniche per riuscire ad andare lassù, quindi tanto di
0: Un
1: cappello.
0: sogno, no,
1: Sì.
0: veramente. Io ho visto alcune cose, anche del famoso italiano, no? Che è andato là, diceva, a me farebbe piacere che potesse un giorno venire con noi un artista, capito, delle persone che
1: Esatto,
0: possano comporre qualcosa con.
1: esatto. Paolo Nespoli era che l'aveva detto,
0: Ah, ecco, vedi?
1: al testimone di PIF, se non
0: Ok,
1: sbaglio.
0: vedi. Ah,
1: E
0: esatto, sì, che l'abbiamo visto. Sì.
1: testimone di PIF,
0: Grande Biff, tra l'altro.
1: ed è un ragionamento molto validissimo, perché effettivamente una persona che non è tecnica, ma è più non mentale, però creativa e spirituale, e avrebbe, andando in orbita e vedendo la Terra dall'alto, avrebbe una visione ulteriore e nuova di quello che è la realtà, e chissà cosa potrebbe uscire dalla sua mente in forma di pittura, in forma di poesia, in forma di filosofia, in forma di scultura, di musica. Cosa potrebbe venire fuori? Perché è uno stimolo, che nessun artista ha mai avuto, quindi chissà.
0: È vero. E io penso che esattamente ci possiamo anche lasciare così, secondo me, con questo viaggio tra quello che è la scoperta, anche tecnica, no? Scientifica, e quello che può essere, no? Il viaggio sicuramente artistico, perché come dicevamo parte tutto poi dalla voglia
1: Esatto.
0: dell'essere umano di scoprire, no? E di vedere quella cosa che è, che ci posso fare.
1: Dove posso andare?
0: Dove,
1: Posso andare?
0: dove, esatto, anche partendo da prima che comunicavamo quasi con le stelle, fino alla ricerca proprio della scoperta, sia appunto lunare che territoriale, no? Quindi
1: Fisica. Fisica,
0: fisica. Esatto,
1: raggiungimento di nuovi confini.
0: e sui nuovi confini, e noi sempre auspichiamo siano sempre, no, ovviamente pacifici e comprensivi del prossimo, così includiamo tutti, razze o no, aliene, perché anche per devi vedere l'altro punto di vista, se
1: Esatto.
0: esistessero, gli alieni sarete voi magari, no?
1: Giusto?
0: Ci sentiamo
1: Cazzo, sì.
0: tutti un po' alieni con questa cosa. Quindi,
1: Siamo tutti
0: beh,
1: alieni di qualcun
0: esatto,
1: altro.
0: bellissimo, e beh, bello, ecco, siamo tutti alieni di qualcun altro. Con Matteo Gervino, ingegnere aerospaziale di Genova, ma ovviamente in giro anche lui per studi, ricerche e quant'altro. Adesso si trova in quel di Padova. Salutiamo ovviamente anche il
1: Ciao
0: posto.
1: Padova.
0: Esatto, ciao a Padova in generale. Grazie, grazie per la
1: Grazie a
0: chiacchierata.
1: te, grazie a te.
0: E ce ne andiamo sull'ultimo viaggio musicale per così diciamo scioglierci alla fine. Non so, abbiamo parlato tanto di spazio o cose, non so se ti viene in mente
1: Ma
0: qualcosa.
1: mi è venuta in mente, potremmo mettere Io vengo dalla luna di Caparezza.
0: Sai che, beh,
1: Per
0: perfetto.
1: chiudere in bellezza.
0: Grazie davvero. Quindi ci faremo questo viaggione tutti insieme con Caparezza. Io vengo.
1: Dalla luna.
0: Olè!

Viaggi interstellari, si potrebbe dire, qua da Artista alla Vista nella 70ª puntata su www.radiocittaperta.it con narrator Caiechero, ringraziando e abbracciando tantissimo Matteo Gervino, ebbene sì, ingegnere aerospaziale di Genova. Grandissima chiacchierata, abbiamo viaggiato, continuiamo adesso a viaggiare perché è giusto così, con altre situazioni, andando ad esplorare un po' la musica underground, mentre qua in sottofondo ritorna il Caparezza che abbiamo sentito appunto adesso da un album del 2003 dal titolo Verità Supposte, e quindi tante verità supposte ci sono state qua oggi in questa 70ª puntata di Artista alla Vista con narrator Caiechero. E adesso ce ne andiamo in un bellissimo viaggio di ben due canzoni, una la presentiamo adesso, un'altra la presenteremo dopo al ritorno da questo bellissimo viaggio. In viaggio siamo e continuiamo così a viaggiare tutti insieme con l'Entourloop. Ebbene sì, perché loro sono un gruppo fantastico dalle mille collaborazioni, e questa volta hanno collaborato con Albo Rosi, bene così, Calling Dancers, una bellissima collaborazione, Albo Rosi e l'Entourloop, a disfrutare del viaggio.

0: Inna Cantina Sound Police, il primo album dell'Inna Cantina, questo gruppo di Roma che appunto già a una tenera età, giovanile età, erano già considerati veterani, quindi figuriamoci adesso. E continuano i viaggi qua di Artista alla Vista con Narrador Callejero, andando a scoprire un po' questo underground pazzesco in giro per il mondo. Ce ne abbiamo avute oggi già di presentazioni di un certo livello, Italia, Spagna, ce ne siamo andati e ce ne andremo anche al di là, oltre oceano, ma andremo adesso a fare un viaggione appunto isola per isola, dopo aver scoperto tante cosette anche degli Shakalab. Rimaniamo in tema di isole e allora ce ne andiamo in Giamaica, proprio da una collaborazione strepitosa tra Protogé, Jesse Royal e Savannah. Il titolo di questa bellissima collaborazione è Sudden Flight, e allora a disfrutar del viaje, perché ci sarà anche un'altra canzone dopo che presenteremo alla fine di questo bellissimo altro viaggio di due canzoni. A disfrutar todos juntos.
1: From the streets of Jamaica coming live and direct, Protogé, they are we no need no mic check.

0: altra bellissima collaborazione qua per voi. Dopo il viaggione in Giamaica ce ne siamo andati tutti quanti insieme in Spagna, da Chesterfield, King Magneto e Rick Rocket, per questa Home Studio Session volume 24. Ebbene così, ognuno ha le sue, ai suoi viaggi, e questi ragazzi spagnoli ne hanno tanti da offrire, facendoci un bel viaggione anche nella seconda ora di Artista alla Vista con Narrador Callejero, un bel viaggio nell'underground, andandocene un po' di qua e un po' di là, ma ci sono ancora altre sorprese per voi, ricordando che Artista alla Vista trasmette da Fuerteventura, dalla Spagna, in quella della Canarias, quindi non possiamo interagire con il numero in diretta della radio, e potete scriverci sulla pagina di Artista alla Vista tramite il Facebook. Ebbene così, quindi salutiamo tutta la family del giovedì qua in diretta dalle 16 alle 18, e anche la family del lunes, quando va in onda come tutti i lunedì anche la replica di Artista alla Vista dalle 12 alle 14. Ebbene così, continua il viaggio con altre due canzoni di seguito. Qua al seguito per noi ce ne andiamo in un bel viaggio da Chinese Man, proprio lui come conosciamo bene le sue gesta. Allora ce ne andiamo in un live content con un duo veramente fantastico in collaborazione con la Yegros, e questa è Siempre Estás Buen Viaje.
1: Ah, yeah.

Taiwan MC Fit Anouk Hayata qua l'artista alla vista per noi andandocene in giro ovviamente dopo Chinese Man andiamo anche a Taiwan e così funziona misto di culture in giro per il mondo che si fondono e vanno come sono le popolazioni com'è così anche la musica piena di influenze di ispirazioni qua è la Artista alla vista ne è la prova in questa 70esima puntata tutti insieme nella prima ora con un viaggio spaziale nella conoscenza, attenzione, della comunicazione anche tra gli esseri umani e lo spazio, ma non vi anticipiamo niente, potete ascoltarlo nel podcast di Artista alla vista dalle 16:20 in poi continuando qua il viaggio dopo Taiwan MC ce ne andiamo in un altro bellissimo viaggio. E allora direte voi dove? Ma in Messico, continuiamo qua con la tradizione messicana da 2-3 settimane a questa parte, la scoperta di tantissimi gruppi. Allora adesso è la volta del Los Rastrillos. Ebbene sì, ce ne andiamo con loro in Messico in un album del 2000 tondo tondo dal titolo Códigos dell'Alma, quindi dai codici dell'alma ci andiamo ad ascoltare Los Rastrillos con Positivo. Buen...

Los Pericos, gruppo argentino famosissimo in Sud America. E così siamo andati avanti tra Messico e Argentina in questo viaggio di due canzoni fantastica, Runaway. Sì, un gruppo leggendario che va tra reggae, ska, rocksteady, roots, insomma un po' di tutto qua per noi ad Artista alla Vista, con Narrador Callejero, andandocene in Europa, in Latino America, ce ne andiamo un po' da tutte le parti. Allora giriamo e continuiamo ancora a girare, andandocene in Italia, questa volta in un viaggio tutto italiano da un gruppo che si chiama L'Ultima Fase. Così, L'Ultima Fase, diamo voce anche a loro, a questo sfogo che ci vogliono far sentire, che vogliono condividere con noi. Allora andiamo, L'Ultima Fase con Voglia d'Evadere, reg italiano. E allora, e così si vola ad Artista alla Vista con Narrador Callejero.

Eccoci qua dopo questo viaggione tutto italiano, tornati in studio per diciamo i saluti. Ecco, ci stiamo avvicinando alla conclusione di queste due ore trascorse insieme. Allora, come consuetudine di Artista alla Vista, ce ne andiamo a leggere qualche notizia curiosa, quella appunto su today.it, mentre scorre a tutta carica la canzone di questo gruppo italiano sottofondo, ma neanche troppo. E allora, con queste bellissime note ce ne andiamo appunto today.it. L'autista dello scuolabus sviene, ragazzino si mette alla guida e salva tutti. È successo nella cittadina di Warren in Michigan, ovviamente Stati Uniti. Fondamentale l'eroico intervento di Dillon Reeves, uno studente di 13 anni che ha preso il controllo del mezzo e così l'ha salvati a tutti i ragazzini. Potete andare a vedere anche la documentazione con tanto di foto e tutto. 66 bambini salvati da un pargolo tredicenne che ha preso le redini conducendo il bus. Ah, fantastico, davvero, documentato qua su today.it. E allora andiamo su un'altra notizia. In Australia questa volta si addormenta in taxi. Quando si sveglia il conto è da impazzire, il tassista non lo sveglia, incredibile. La storia di Ryan, un ragazzo che si sveglio così si era appisolato. Ha avuto un po' una cifra da pagare, ma veramente esorbitante, quindi un sonnellino può costare caro in taxi. Ma andiamo su un'altra notizia, questa bellissima, e ce l'andiamo a leggere con grande entusiasmo a Perugia, ovviamente. In Italia, sempre sul pezzo, a Perugia, ubriaco entra a casa di un estraneo e si addormenta sul divano. Non si sa come ci riesce l'anziano signore, però al mattino si sveglia, il bevicchiato prova a scappare ma viene preso, però veramente in pace questo signore. Allora niente, ci può prendere un colpo, può darsi di sì, fette biscottate, marmellata e ti giri un estraneo sul divano. Tutto questo in Italia, notizie curiose a today.it, qua da Artista alla Vista, chiudendo per noi, salutando la trasmissione, e continuiamo così con i programmi di Radio Città Aperta, andando prima a presentare l'ultima canzone per oggi qua da trasmettere. Ce ne andiamo dai Terracotta, ebbene sì, con l'H, un gruppo, o possiamo dire anche super collettivo, tutto al portoghese, una band portoghese di World Fusion, ispirandosi e affondando

Situation, è proprio Situation in questo momento, Terracotta con Situation. Buon viaggio a tutti quanti, un abbraccio e un saluto dal narrador Caichero a tutte e a tutti, ciao.

La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, la Bottega del Forno. E non parlate di retromania.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

Ciao, sono Fabrizio Falcioni e il sabato dalle 10 alle 12 avrò il piacere di offrirvi il brunch, sì, ma il Saturday Atomic Brunch. Due ore di tanta musica e poche parole qui su Radio Città Aperta. E allora mi raccomando, il sabato dalle 10 alle 12 girate le manopole in senso orario, alzate i cursori, premete il tastino più, insomma, pompate sui decibel, vi aspetto.

Oh yes, eccoci qua, benvenuti, buon giovedì 7 maggio 2026, una nuova puntata di Night Toys. A questo giro è registrata, non siamo in diretta, purtroppo per motivi di lavoro non posso essere qui in diretta, ma come dico sempre vi voglio lasciare una puntata nuova di zecca per farvi compagnia, anche se non sono fisicamente con voi. E adesso la rimettiamo, questa è chiaramente ormai la nuova versione 2014 di Night Toys, è sinonimo, sintomo stavo dicendo, è sinonimo di puntata registrata, per cui niente canale Twitch oggi, niente interazione con il nostro numero di WhatsApp, però ci potete ascoltare a radiocittaperta.it, TuneIn, Radio Garden, la nostra app, se avete Android è scaricabile tuttora, se invece avete iOS, se ce l'avete vi resta, però non è possibile più scaricarla per iOS, però appunto ci sono tanti modi per ascoltarsi appunto da TuneIn, Radio Garden, a appunto soprattutto al nostro sito radiocittaperta.it, dove potete anche sostenerci, c'è il pulsante di donazione via PayPal. Insomma, date una grande mano alla radio anche iscrivendovi al nostro canale Twitch, che per chi ha Amazon Prime è completamente gratuito da rinnovare ogni mese, ma sempre gratuito, e a noi ci viene un piccolo aiuto che non fa male. E allora, pronti, attenti, via, siamo arrivati. Allora, durante, vabbè, settimana scorsa era il 30 aprile, c'è stato il 25 aprile, con i soliti Bastian Contrari che ormai da un trentennio ci fanno compagnia, insomma è stato Berlusconi a inaugurare, no? La cosa del non festeggiare il 25 aprile. Quando voglio ricordare a tutti che grazie anche al 25 aprile che ognuno può esprimere le proprie idee. Quindi definire pagliacci partigiani oppure esseri umani, insomma sì, lo sono, però questo ricollegandomi al concertone del primo maggio, dove devo dire non sono di parte, insomma il cast, come ormai da un po' di anni un mix tra Sanremo e Festival Bar, dove i Litfiba, pur non avendo il seguito di pubblico, perché ovviamente i pischelli che erano lì sotto erano tutti lì per la varia monnezza di cui evito l'elenco, sono stati degli alieni, fanno vedere come si sta sul palco, su quel palco. Ma la cosa che mi ha sconvolto è anche che, insomma, alle parole che ha detto Pelù tra un brano e l'altro non ci sia stata la minima reazione dei ragazzi, cioè poco e niente. Ecco, questo mi preoccupa, al di là del fatto che magari, ecco, vabbè, vedere, no? Vedere i Litfiba per un ragazzo giovane, un po' come per noi per ascoltare i primi Pink Floyd oppure i Doors, no? I Doors uscirono nel 66-67, io che li cominciai a ascoltare a metà anni 80, ecco, era gente che aveva un 25 anni più di me, ecco, per cui il messaggio ci arrivava, ecco, il messaggio che non arriva, e questo mi preoccupa per le nuove generazioni. Mi preoccupa molto che le nuove generazioni abbiano, no, l'idea di reinterpretare una canzone come Bella Ciao, proprio perché questo governo dice che è divisiva. Diciamo che Bella Ciao è divisiva solo se sei fascista, altrimenti Bella Ciao è un canto di libertà che non nasce con i partigiani, non nasce con la Seconda Guerra Mondiale. E dire essere umano, portami via, questo è il cuore dell'essere umano invece del fiore del partigiano. Beh, cara Delia, che ti apprezzai a X Factor perché avevi una ventata di novità anche cantando della tua terra, la Sicilia, spesso martoriata, vilipesa. Ed ecco, e sentire una ragazza giovane che in qualche modo mal consigliata fa questa cosa, ecco, mi preoccupa ancora di più. A me, se mi avessero obbligato a cantare così, avrei fatto una cosa diversa. Nel testo avrei detto solo partigiano, avrei fatto partigiano, partigiano, ciao.
Anche perché non sei obbligato a cantarla, no, se non la vuoi cantare, perché questa non è stata una gerezza, è stata una coglionata, cara Delia. Chi ti ha consigliata male, poi dice bisogna lavorare, magari adesso ci stanno questi, bisogna accontentare questi. La fanno sentire i Modena City Ramblers come si canta questa canzone, va. La lasciamo tutta. Evviva il 25 aprile, evviva la libertà, a morte il fascismo e i fascisti, anche quelli di ritorno.

0: Oh là, così si canta, cara Delia, cara Delia, impara, impara. Innanzitutto hai fatto un clickbait da paura, no? Chiaramente, se nessuno sapeva chi fossi, ecco, adesso lo sanno, nel bene e nel male, ovviamente. Ma come diceva, chi era quello? Era Aristotele? No. Vorrei dire la mia formazione. Lui diceva che se ne parli bene, che se ne parli male, purché se ne parli.
1: Una mattina mi sono svegliato.
0: Una persona resta viva finché se ne parla, ora non ricordo. Chiaramente la mia formazione è l'alberghiera, non voglio.
1: Mi sono svegliato!
0: Millantare nessuna formazione classica.
1: Vaso, o partigiano, portami via!
0: Anche la musica è la mia formazione e anche i libri, perché mi piace leggere.
1: Partigiano, portami via, perché mi sento lì.
0: Evviva, evviva, allora ristabiliamo tutte le cose del caso.
2: Oh, bella, ciao, bella, ciao.
0: Perché per una Delia che canta essere umano, e questo è il cuore dell'essere umano, oltre a bella ciao ci sta anche questa canzone che è la lettera del compagno Laszlo al colonnello Valerio. Le parole di Giorgio Canali riguardo.
3: Fischiava il vento e la canna del fucile, rossa primavera

0: ci fosse stato Giorgio Canali sul palco del primo maggio, sicuramente l'avrebbe cantata. Poi avrei, non so, penso alle Madonne che avrebbe tirato sentendo la Delia cantare la sua versione riveduta e corretta malissimo della canzone Bella Ciao. So, veramente un inno antifascista.
1: Ma vera.
0: Lettera del compagno Lazzo al colonnello Valerio.
1: Di aprile.
0: Una bomba di pezzo. Maggio. Dal nostro Giorgione nazionale.
1: Di disarmarci. Caro Valerio, non dovevamo fermarci.
0: Lo penso anch'io. Non dovevamo fermarci, così ci voleva una Norimberga italiana, ecco. E vabbè, speriamo quei fuocherelli un po' fascistelli che ci sono in giro siano fatui.
1: Non dovevamo fermarci.
0: Perché, come ha detto il mitico Poiana in quel di Vicenza,
1: con lo schioppo l'unità nazionale.
0: Occhio che se tornate voi, torniamo anche noi. E detto da quelle parti, mi fa venire in mente un pezzo incredibile, un altro innone antifascista. Anzi, a proposito, l'altro ieri Pierpaolo Capovilla al Quirinale per la presentazione dei David di Donatello, grande sorriso con Mattarellone, sbuffava quando parlava Giulio.

0: Yeah, una bombazza incredibile del Teatro degli Orrori dal loro esordio dell'Impero delle Tenebre. Yeah. Una bomba incredibile. Ho visto il concerto, ovviamente, Pierpaolo Capovilla, i Cattivi Maestri, bomba, bomba atomica. Però anche i Ragaz al concerto di settembre, gli ho chiesto se c'era qualcosa in movimento, c'è un nuovo disco del Teatro degli Orrori, e mi hanno detto stiamo facendo cose. Però poi, dopo poco, Capovilla riprende in mano i Cattivi Maestri, Giulio Aragno Favero va dei Sibum Voilà, cioè fonde Sibum Voilà. Vabbè che si può stare in più band contemporaneamente, però se una ti assorbe da una parte e ti assorbe dall'altra, no? Il buon Frank, il buon Franz Valente sta ormai quasi in pianta stabile con i Buñuel. Lui proprio mi ha detto stiamo facendo roba. Di lasciarmi andare o di dimenticare, dillo pure a tutti, io ci sarò. Yeah! E poi Jonathan Mirai, che per chi è a Roma questa sera sarà all'Arcimagma, via Galeazzo Alessi, zona Pigneto Casilina, siamo più Casilina che Pigneto lì, e perché vuole andare a vedere ovviamente un concerto strumentale solo per chitarra, è uscito il suo terzo album. E l'unica cosa dell'Arcimagma che mi hanno detto, i concerti iniziano un pochino tardino. È vero che magari Jonathan Mirai, essendo un concerto chitarristico, tre album, anche io ho il primo, è solo di 4-5 tracce se non ricordo male, è proprio un vezzo, l'ho preso in botta da Teatro degli Orrori, ma va bene per un chitarrista, ecco, diciamo l'ho ascoltato due volte, ecco. Mentre il secondo fu fatto dalla Tempesta, però in edizione limitata, quindi non l'ho mai ascoltato. Adesso è uscito uno nuovo, veramente strumentale, chitarra, ecco, se ti piace la chitarra.
1: Teresa non piangere.
0: Teresa non piangere, vai all'Arcimagma a sentire Jonathan Mirai. Io lavoro fino verso le 22, chi lo sa, ma sarà difficile. Però proprio che è l'orario un po' che mi tampona. Vabbè, la solitudine. Allora, Compagnia Teresa, Teatro degli Orrori, chiudiamo adesso questo quartetto di pezzi, iniziato col classicone Bella Ciao ad opera ed interpretazione dei Modest Nasty Ramblers, Giorgio Canali, Rosso Fuoco, Lettera del Compagno Lazzlo al colonnello Valerio, al compagno stavo dicendo, ma la stessa cosa, invece la compagna Teresa del Teatro degli Orrori, mentre il nostro grande Andrea Pino nel primo suo disco Il Testamento faceva questa traccia qua che si chiama La Festa della Liberazione. Gran disco questo, mi piaceva molto, mi piace tuttora. Lo rispolveriamo dopo un po' a Night Toys, ovviamente.

0: Il mitico Pino dal suo album di debutto solista Il Testamento, ormai 2012-2013, sono passati un po' di anni, ma è un po' qualche album al suo attivo. Quanti sono i suoi album solista? Il Testamento, poi c'era quello successivo su Woodward, 3 o 4, sai che non mi ricordo, forse 3. Vado un po' a memoria, ma
1: della liberazione
0: non importa. A lui gli Zen Circus, insomma, sono
1: serenità.
0: Quasi 30 anni che ci deliziano con le loro musiche. C'è anche una tournée estiva del Male, il loro l'ultimo album, intendo degli Zen.
1: Come mio no.
0: Vengono anche a Roma a fine giugno.
1: E con
0: mi piacerebbe rivederli, perché l'ultima volta
1: di rispetto
0: è stato ormai un paio di anni fa. Forse 3.
1: L'infelicità.
0: Vabbè, col precedente album.
1: Pimpanti e codardi.
0: Bravo, una voce stupenda, poi bellissima quella di Andrea Pino. Evviva! E allora.
1: Nessuna scintilla, una sega.
0: Andiamo avanti con la nostra trasmissione. Chiudiamo così la cosa del 25 aprile, primo maggio.
1: Liberazione. Ce ne sono molti di cui mili.
0: Nel frattempo, avete saputo, no, che i Litfiba faranno la terza edizione di 17 Re. Vinile trasparente, lato A versione 2026, lato B live al primo maggio.
1: Sempre in piedi.
0: Dove però Pelù ha omesso Uomo Arancione, eccetera, che è una cosa che non piace neanche a me, devo dire.
1: Imparare.
0: Si è chiusa con quella bella tastiera di Aiazzi, fantastica.
1: E mia sorella Rizza Cazzi per scelta.
0: Sull'ombelico sei una c'è. Hai detto? A Pino, che hai detto?
1: In questo paesino di grandi represse, pochi
0: e vabbè.
1: Complessi.
0: Grande a Pino, grande a Pino. E dicevo, c'è questo. C'è addirittura chi narra, adesso devo chiedere lumi a chi ne sa più di me. Qualcuno che dice che a luglio qualcuno ha visto qualcosa, vinile blu con lato A 17 Re 2026, lato B demo 1986.
1: Gino.
0: Ma non so se sia stata generata questa pubblicità dall'intelligenza artificiale, comunque si dice a luglio quell'uscita, sarà vero, ma l'andrà a ruba cannone subito.
1: Sorride e dice a Pino.
0: Però io metterei, ecco, in questi pre-order farei come fanno tante etichette, cominciare dalla 42 Records, anche per le edizioni limitate, ecco, limitate 1 o 2 copie per persona.
1: Erano quelli buoni.
0: Perché penso che le prime 1000 copie di 17 Re in vinile verde l'abbiano comprate in 300 persone, perché chi ha comprato 2, chi 3, chi 4 copie e chi è rimasto senza. Dopo funziona così con quell'arancione, funziona così sempre. Quindi mettete massimo, non voglio dire una copia, mettete 2 copie. Addirittura c'è la 42 Records, una copia, ma se grazie PayPal o la mail o qualcosa scopriamo che hai usato un metodo per comprarle 2, beh, una verrà cassata e vieni cancellato dalla fanbase, non dalla fanbase, ma dal registro degli acquistatori di dischi presso il sito 42 Records. Poi se arrivano nei negozi lo vai a comprare, ne compri quante ti pare. Però se tu magari metti uno Dario Pizzetti, uno Mario Rossi, la mail è la stessa, o PayPal è lo stesso, la carta di credito è lo stesso, se te sgamano ti segnano, oltre a non mandarti il disco, e ti ridanno i soldi, proprio mettono il tuo nome nella lista nera, e quando arriva un tuo ordine con quella lista non lo evadono, ecco.
1: La sua ragazza le ha detto
0: e vabbè,
1: i maschi del paese sono in tiro nell'attesa.
0: E allora si va avanti dopo questa bella mezz'oretta, andiamo in quel di Roma,
1: la gente
0: dopo Pisa, Livorno, ecco, da quelle parti, perché a Pino è pisano, anche se poi è distanza a Livorno. Saluto l'amico Hans Everans e i suoi Minatov, questo bel disco di industrial post-punk che mi piace molto. Si chiama Komunikaja, perché il cantante è polacco e quindi canta e dà i titoli in polacco. Beh, mettiamo proprio il titolo che dà il titolo, cioè la canzone che dà il titolo all'album. Io non so pronunciare bene il polacco, comunque sarà Komunikaja, una roba così che vuol dire communication. E questi sono i Minatov.

Wow, meraviglia, meraviglia. Questo pezzo dei Minatov da Roma e anche un po' dalla Polonia. Un bel album, 8 tracce, lo potete trovare sul loro Bandcamp. Bomba micidiale. Vorrei vederli in concerto. Avevano aperto per qualcuno al Monk, ma quella sera non mi ricordo, o lavoravo o non mi interessava quelli dopo. Non mi ricordo. Però spero in un concerto loro presto. Adesso scriverò ad Alex se hanno qualcosa in programma nell'estate in arrivo. Nel frattempo ci spostiamo nelle Marche, andiamo a salutare gli amici Coward. Salutiamo anche Laura, Emiliano e Alessandra, la zona, beh, Alessandra non è marchigiana, è pisana trapiantata. Però Laura, Emiliano, veri marchigiani doc. Allora nelle Marche andiamo a prendere appunto il disco God Hates Coward. Ascoltiamo questa Dystopian City. Arriva, tutta per i nostri amici marchigiani. Evviva, evviva le Marche.

0: Dystopian City Cowards dall'album God Hates Cowards. Di odio i Cowards, e perché mai dovrebbe odiarli? Sono fantastici. E per chi è di Roma, venerdì 22 maggio saranno al Fanfulla, qui zona Pigneto Vera. Bel posto dove vidi anche i Telescopes, tanti concertini molto underground lì. A volte poco pubblicizzati, nonostante segua la loro pagina. Però questo l'ho saputo direttamente dai Cowards. Ci vediamo a Roma il 22, il 22 sarò là, ovviamente. Una bella pacca. Scoperti grazie a Tribal Cabaret, non c'è che dire. Evviva! Quindi vi aspetto, amici romani, se qualcuno andrà in zona Fanfulla, mi troverete là. Venerdì 22, circolo Arci, quindi tessera Arci in mano, altrimenti si fa là. Saluto gli amici Elisabetta e Stefano, amici e compagni di concerti. Ci vedremo sicuramente ai Casino Royale se non succede qualcosa prima. Non sapevo dell'uscita del secondo disco di Spano, ovvero Paolo Spaccamonti e Fano a.k.a. Stefano Roma. Il primo era uscito per la benemerita Love Boat Records and Button dell'amico Andrea Pomini, che saluto. Invece questo secondo è per questa Care, C-A-E-R, prodotto solo in 77 copie. E volevo solo dirvi che, cioè, ho preso l'ultima io. Eravamo al concerto, a un concerto in quel del Monk, e Stefano mi ha detto: sai che uscite? Era andato a vedere Paolo Spaccamonti, Spano 2. Come Spano 2? Ah, guarda, vallo a cercare su Bandcamp. L'ho cercato, era l'ultima copia. Solo 77 copie, magari lo ristamperanno, speriamo. 8 tracce, quella che ci ascoltiamo oggi è la numero 3, si chiama Bowie, Spano Night Toys.
1: I'm broke.

Ah, eccolo qua, meraviglioso. Aspetta, aspetta, perché qua. No, volevo mettere un po' lo stesso pezzo, no? Perché era partito l'altro, che qui ho portato il CD, eh. Questo è Spano 2, così si chiama questo disco, un CDR, e poi con dentro un fogliettino con sulla numerazione, il mio è 74 di 77, e tutto bello in carta sacchetto, tipo quella del sacchetto del pane, con questa bustina che mi sentite maneggiare, 8 tracce, molto molto particolare, molto bello, raddoppia la gioia del loro esordio. Quindi Paolo Spaccamonti e Stefano Roman, a.k.a. Fano, e sono tornati sul luogo del delitto e lo fanno alla grande. Super sonorità, quelle considerate altri suoni. È elettronica, ma non lo è totalmente. Strumenti, ma è anche un po' elettronico. Gran bello questo disco. State attenti se la CAR lo ristampa, perché come sempre queste sonorità meritano, solo in CD poi. Come si dice? 10 sacchi e passa la padura. Beh, sto registrando questa puntata, anzi voglio dirlo perché un po' voglio ripeterlo sempre.

però non si interagisce tra di noi. Ed è la cosa che mi dispiace. Però avete sempre una bella puntata nuova di Zecca da poter ascoltare sia in diretta, in questo momento, dalle 18 alle 21, piuttosto che replica il venerdì, quindi domani, oppure oggi per chi sta ascoltando di venerdì, medesimo orario, 18-21. E poi il podcast che trovate con tutta la playlist immediatamente dopo la fine della puntata, quindi alle 21 lo trovate già caricato con tutti i titoli. L'altra volta avevo finito tardi, ho detto poi li metto a casa, è passato un giorno, passati due, mi sono dimenticato, li ho messi 5 giorni dopo i titoli, ma ci sono. Intendo la puntata quella del 23 aprile. Qui anche qua sto registrando un po' in notturna, i titoli li metterò a casa, ma lo faccio. E chiaramente non fidatevi. E allora lasciamo Spano e questo CD meraviglioso, andiamo a ritrovare Cecilia e Max aka Pinder. Il loro album nuovo si chiama Comfort in the Silence. Il pezzo che ci ascoltiamo oggi, ci stiamo facendo un giro un po' in tutto il disco, si chiama Old Kind e ce lo ascoltiamo qui a Night Toys.

Pinder Night Toys, Comfort in the Silence, così si chiama l'album nuovo, uscito da pochissimo, un paio di mesi circa. Il pezzo che abbiamo ascoltato si chiama Old Kind, vecchio tipo, vecchio tipo. Disco che potete comprare sul loro Bandcamp, oppure nei migliori negozi di dischi, si può dire, no? Quelli che sono rimasti sono i migliori perché hanno resistito al crollo degli anni zero. Poi molti altri sono cresciuti come funghi, non sempre col medesimo spirito, no? Diciamo all'alta fedeltà, ma più dove si annusa l'affare. Ma questa è un'altra storia, li sappiamo riconoscere per fortuna. Salutiamo Max e Cecilia. E andiamo a una richiesta di oggi, una delle due richieste che ho. Ed è quella della Laura, a proposito di Marche, che si è andata a vedere il concerto di Jonathan Clancy e di Francesca Bono e Vittoria Burattini. Francesca Bono, già voce degli Ofelia Dorme, band che mi piaceva un sacco, programmata più e più volte qua. E Vittoria Burattini, ovviamente batterista di massimo volume. Il pezzo che mi ha chiesto la Laura si chiama Prove di Esistenza e ce lo ascoltiamo. Si chiama Prove di Esistenza Il Gesto, no? Perché sono due brani in uno. Sono venute qua a Roma il 23, non ero a Roma. Ahimè. Se no sarei stato della ballotta. Però erano insieme ai Gift, se non sbaglio, da New York, per cui sarebbe stata una bella doppietta.

Bono Burattini a Night Toys, grazie alla nostra Laura. Prove d'esistenza, Il gesto, così si chiama questa traccia dall'ultimo album delle nostre due, uscito per Maple Dat Records. Ci piace molto. Deve essere poi bello in concerto, no? Sentire come vengono, no, riprodotte queste sonorità, oltre a batteria, synth, delay, drum machine, loop station. Sembrano in tante, sono in due. Brave ragazze, deve essere stato un bel concerto, ma la Laura già me l'ha detto, quindi sono molto felice di questo. Sarò ancora più felice quando potrò vederli anch'io. Mi piacerebbe un sacco. Sai che quando c'è un ponte vicino per accidenti si rischia sempre di andare dal parentado. Lasciamo la Vittoria e la Francesca e entriamo in altri ostici territori romani. Il nuovo album degli Zoo si chiama Ferrum Siderium, sempre con la loro tabella degli elementi. Continuano imperterriti, concertone visti qualche anno fa, prima gli Zoo e poi gli I Hate My Village. Devo dire che è stato un concerto pazzesco, direi pazzesco. Evviva gli Zoo! Che vorrei rivedere, sono venuti al Monco un poco più di un mese fa, è andato sold out la domenica, anche alcuni amici che volevano andare, insomma, purtroppo non sono potuti andare, io non ce l'avrei fatta quella domenica. Ti aspetto quest'estate, somewhere. Ascoltiamo un pezzo dal nuovo album degli Zoo, si chiama Cather, e arriva tosto qui a Night Toys. Ci sta proprio bene dopo Bono e Burattini.

questo punto dovrei confessare. Io non lo so come si scappa dal dolore. E queste luci di città che poi ti rubano le stelle, anche se mischi quelle droghe.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

rischiavano la vita per una birra hara. La sera guardava il soffitto e sognava di raccontare